La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema, pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda, senza fascia van oz gials pops, pois e ritmus ston busta in corda, libers essen us de tot sim tops. Tod in orden, giù con tota sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e osan la poesia, essen us era propi, viden tot, carsci?

Meis nom, da Luisa famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

0: las novitats ter RTR.
1: A suschen ins vid allontanar diesel de la natira per ud l'accident de car in cui la zora radunt 500 liters. La collaborazione muss je fermezza e bec flaivlezza, ha dit il presidente della Confederazione Guy Parmala en ses plaid la radunanza generale dall'ONU. Ed oz pon ins giudair in dis su le liv, mo en il mesau cae lavant mens di anc caier auta. Como trais dels temas trappin au per vus, oz la sis, miu nome Olivia Christen, bien di, li chiusessas dalla partida. In conseguenza dell'accident de car del 10 de settembre susch in cui la zora radont 500 liters diesel sin il pra fin vers l'aua sotterana. Quels venien actualmein allontanats dalla natira, ha declarat Livio Conrad, il manada dell'infrastruttura della Vischnacca de Zernez in du mondo della FMR. La fina mira sai ad allontanar la rasada de diesel senza che la influenza sin lein che corregist speri l'eau d'accident. Il provvedimento d'aua della fraktion da Suschna sei ein bisschen periklita uschia Conrad. Kurz zu enter l'accident ein als però prendi ort funktion in funtauna daua en la vigilanza dal lieu dell'accident. A cejun de la radunanza generale dell'ONU a New York, ha il presidente della Confederazione Guy Parmala fatto un appello per la collaborazione. La fidanza tra entri il spaiais giaia e navos, il protezionismo s'augmentia. Qua in apertocia bec mo la sagertat, ma bain era l'economia mondiala uscia Parmala. La Svizzera sco paiais de las montognes e de las vals aia en preis de surmuntar quai che sa separia. La Svizzera neutrale, ventenor il presidente della Confederazione era en l'avenir a porger bun servec per schiafir in spazi per il baratz, uscia in lieu saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Cladur en representants dels Stati Uniti e dall'Iran sind scontrats per discurs direct san conferma oba duas partides de guerra. Il discurs de treis ures a l'ur de la radunanza generale de l'ONU a New York sein stats fich buns a comunicia il president american Donald Trump senza numnar details davart il contegn. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran haia fatg condiziuns per una riavertura de la via de Hormuz, trant rauter che els Stadis Units aboleschian la blockada maritima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 dat angadine de discorrer per quai che il prece s'augmenta nesi bec clair quants avions de combat che la Svizzera survegn la fin finala. Il ministro della Defensione Martin Pfister ha dit vers SRF che in sappia tar ils emprims F-35 quant che els costien, schils deners tangien per 30 avions de combat na saia però bec clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau, wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird langen.
1: La Commissione de Gestione del Consiglio Nazionale aveva criticato in un rapporto la gira del Consiglio Federale in connex con la compra dels avions de combat F-35, in tanto che aia discurrit in prezzo fix, naia mai da in tal. Veninter il sport, hockey sin glatsch, il club de hockey de Tavau stor remplazar Nico Gross, che sa blessavi dal liom intern, e la per quai engagia per immediat Martin Gernat. Il defensur slovac de 33 anni ha sottoscritto in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicia il HCD. Il defensur slovac ha già giugà en la National League quai per il club de Losanna. Con quater ils resultats de las partidas de la National League d'ir saira, il HCD ha pers fitch trec contra Fribourg-Gotteron con ina dusso entre saitar penaltis. Samuel Walser ha procurat con il diejabel penalti per la victoria del club de la Svizzera Franzosa. Per il HCD è quai la terza terada en Serie e le actualmente in il penultim plaz de la tabella. Ils resultats de las ulteriores partides, Ajoa a pers contra il ZSC Lions con 2-4, Vienna a pers la partida contra Ambri Piotto con 3-4, Ginevra Servet a guadagnà contra Rapperswil-Jona Lakers con 4-2, Kloten a pers contra Berna con 1-4, Lugano a guadagnà la partida contra Zug con 3-2 su entre prolungazione ed ils SCL Tigers a pers contra Losanna con 3-5. Mit einer il Hockey regional in la Swiss League. Le HC Arosa pudi festivare la prima vittoria della stagione, ordai per contro la Chaux-de-Fonds all'equipe grigiuna guadagnata con 5-2 ed è uscita nel settavo plaz della tabella. Per le HC Cuira e per contro da in Terrada, il club grigiuna ha perso contro il HC Turgovia con 2-3 su entre 7 penaltis. Cuira è nel 5 plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può insiudare in disso le lieve per grande parte serrain, ma nel mesauca e l'avant mezz'dice e rauta. Le temperature maximali in la regione da Cuira per 20 gradi, in Surselva tra 16 e 20 ed in legge di notte per 17 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz de Rumir Grip, sarà da parziale la via del Malugia, tra 36 foglie e plan da lei, quai davanti alle 8 di un quarto fino alle 12 e davanti alle linee di un quarto fino alle 5. La via viene aperta minchia mai durante l'ora in tira, quai durante un quarto d'ora.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. Rund per il Dì.
3: Ja, kannst du lächeln und ein paar als Uchals. Le Feier winnen ton Planet Melna, Kotschna, Orangia, all'aria pi frescia. Planet, eins goste mir eine Suppe, fachse du Zitjes, maruns goste man zoi dobele Schibain. Kuls 23. September us offizialmen a ton an Schibain, quale mesiamna, per vusatz al Mikrofon, Anneseline Quinter.

Tame Impala con Loser. Nova musica che ho sui nostri ondas. Mangiare al di dodozzo, il 23 di settembre, al di alla notte, quasi tutina l'unque oz a quel monte, o se si propria ton, quai è astronomica, mein la Schliata Nova. Os vengono als dies definitivamente pi kurz, per so entro la buona, o di alla novità, è dato in 10 BD. Gudì per quel, ad insomma, è a ton, e è 14 vergaula 6 a quel cau è la sia con Gimelov.

Wenn ich in Vergaule sis, eis vignil ei a tone kau, dies vegnen pi kurz, temperaturas, pi basses, tje faque, insomma, tot cun nies tierp. Tje, ja, certes influenzas, ton, oi, klar. Eis a, per exempel, fa pi stonkel, dies a mi da nosa ura interna, per vedel melatonin, si vien pi spert stier la sera. Mo cun nisi artificiala, quella del sulei, vegnins tutina de regular quen pau. Cosa con la figura? Gras d'un viren? De quel chance di ambia? Già quel existe? Se mai in certon. Ad Anton, soprattutto da fare con quel che si muente semplicemente più pauc, a forza di un pauc con tuschets, eccetera, che vengono lui. Con la fin di un pia pis vents si maisa. Quels dis vengono più curts lui manca vitamin D. E quai audins vents? Io pi greve de venire de pli vitamin D. Kurz dies wenn ich bi kurz, per kuckin seid ihr Pipauk el Sulei, den Ton, ke minchen aus den Traskoi automatisch men in einem Konzer ei Burscheier. Schwusles, und so weder pli Details, tjai feierton kun ist hier, per nasse Redaktion online amrau pi exakt, tjeke gepeta, durant ei Tonne di umwirn kun ist hier, kun fleiss in rtr.ch, la Konklusion, per tot, weiss lu nur te da la culpa, alla midade de la Stadion, bei a magari trovi forse in pau de pli Motivation, ni in caffè de pli, a forse in tuschet pi pauk. Bi alle mese amna. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I

0: Con Stressed Out, The 21 Pilots, aisi vignu mese la siat. Usa si temps per novitats con Olive Christen.
1: In conseguenza dell'accidente da car del 10 de settembre a Susche, in colazzora rdond 500 litri di diesel in il pra fin vers l'aua sotterrana. Quels vien attualmente allontanati dalla natura, ha declarato Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della vicinanca de Zernez, sin du mondo della FMR. A cejun de la radonanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmelin fatto un appel per la collaborazione. La fidanza tra i paesi di Aia e Navos, che è per tutti a Bicmo, la sigirtà, ma ben era l'economia mondiale. Hier sei il HCD Pers, fitch strecch la partita contro Fribourg-Gottero, che con una dus ventre sei tar penaltis per il HCD e che la terza terrada in Serie.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ei in prim di ufficial de ton dat in Suleif per gonda part cun ciel serein mo el mesauc ai e vomis di Ceghera alta. Las temperaturas maximales en ozele region de 4-25 grads e la Surselva denter 16-20 ad elengi din alta ter 17 grads.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro de Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la region vasella-cur.ch.
0: Per vedere lavori di Rumi Grep e la Vaia del Malogia, parzialmente serrata dentro sei foglie a plon da lei, qui ne vende le 8 ed in quart toccano le 12, a ne vende l'ina ed in quart toccano le 10. La Vaia vigna a viarta, qui mince mai dall'ora antira durante in quart d'ora. In bien viadi ed in bella mesiamna.

0: Al di che la notte e del di in buonamento tina liung quelle oz a per di notte vai e os.
1: RTL Impuls.
0: Quels e quelles che viven us e mince cas un pau sper di e notch o ad an in auto ritmus. Les cacciadures ad els cacciadurs el grijun. Per la caccia vai alla serie d'impuls de David Spindler ad oz per stir a clar.
2: La midada tanter clair e stir. Mince di moments specials. A moquet, ma plein energia la bonura, al prim caffè, davant fenestra la contrada amo indefinida, amo nulla non es decis. La saira con l'atmosfera calma, un'altra energia. Qua c'è il di poder porter al portà, is a po' lascerir, is a po' lascer per bön. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. La llum del di vegne va, senza ci s'es proprio bun de dir cura precis ci des ni clair o sciur. Mince tant, se isch la saira mo orignert, asch studia, ci des giusto mo clera bot, intant, ci tu dasch aua alles flors. Illura, no vezza spinua. Illuja, la steile della saira, la Venus. La bonura sin una gita, tot es mo stür, tu ciamines su vers una montagna e ce ce non e badesch, ci des clair. Las conturas definides, vers ost badesch wieder d'una splendur fina, in giù c'è il solai ven ben bot sur el spi de la montagna via. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. Moments per una reflexion, moments per buones ideas, moments per scioglier problems, moments per cifer forza per ir in avant, moments per far una posa, moments per lasciar ir. Durant la ciaccia moments ci deciden per vita e mort.
1: Impulse.

to try. Pegasus con Next Day. Vesi adiu un solver? A con frusses prons de da operlets? Per un caffè din stortin forse, genso sin aga maximal 10 doch, 9, ni forse 10 francs per un caffè a din stortin. De New York, el Stadis Uni, forse 600 dollars, poi circa 50 francs per un paun. Un paun de pasta age che vien dall'Austria. Ni un meier, 10 stocken 12 dollars, ma per una taglia paun, con si un paun Nutella, per esempio, ni pigiade con si sal. Pigiotes, si cre gioia, che in Sves compra in Svizzera 2-3 pounds per un toc pigiota. Die os rius, in Austriac a aviert a Soho a New York, in a filiale con paun per prezis propi exorbitants, quella filiale a quel paun è iu viral si les medie sociales. Ad internet lets ri un pau sur del prezis

Baby One More Time dalla Britney Spears. En 4 minutas eis il siat lu datico. Tenus las proximas novitats a questo enter. Alvaro Soler cun Magia.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Suschen ins vid allontanar Diesel dalla natira, pe dell'accidente car in cui la zora radont 500 liters. La collaborazione muss je fermezza e bet flaivletza, qua dice il presidente della Confederazione Guy Parmela, en ses ple dalla radunanza generale dell'UNU. Ed oz ponins giudair in dis su relief, mo en il mesau ca l'avant mes di Chaya Rauta. Como trais dels temas, ciò appena per vus, oz la sis, mio nome è Olivia Christen, bien di, vicius esses dalla partida. In conseguenza dell'accidente de car del 10 de settembre a Suschen, cu la zora radont 500 litres diesel sin il pra fin vers l'aua sotterana. Quels venien actualment allontanats de la natira, a declarat Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della Vischnanca de Zernez, sin du monde della FMR. La fina mira sae d'allontanar la rasada de diesel senza che la influenza sin len che curagist speri lieu d'accident. Il provvediment d'aua della fraktion de Suschna sei ein bisschen periklita, uschia Conrad, kurz vor l'accident einels però prendi Ortfunktion in eine Funtauna d'aua en la Viginanza del lieu de l'accident. A Cejun della Radunanza Generale dell'UNU a New York, il Presidente della Confederazione Guy Parmela fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi giaia en avos, il protezionismo s'augmentia. Qua in apertura bicimo la segirtat, ma ben era l'economia mondiale uscia Parmela. La Svizzera scopaiais de las montognas e las vals aia empraes da surmuntar quai che separia. La Svizzera neutrala ventenor il presidente la confederazion era in l'avenir a porger bun servec per schiafir in spazi per il barat uscia in lieu saia Ginevra. La prima giada de Pilzer Cladura in rappresentanz del Stadis Uniz e dell'Iran sind scontrats per discurs direct san conferma oma duas partides de guerra. Il discurs de trais uras a l'ur de la Radunanza Generale dell'UNU a New York sind stats fich bunza comunicia il presidente american Donald Trump senza numnar details davart il contin. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran haia fatg condiziuns per ina riavertura della via de Hormuz, tra l'altro che gli Stati Uniti abolescono la bloccata marittima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 dat anche dine de discorrer per qualche prece s'augmenta, nesi bec clair quants avions de combat che la Svizzera survegna la fin finale. Il ministro della Defensione Martin Pfister ha dit vers SRF che sappia ter ils primes F-35 quant che quels costien, schils daners tangien per 30 avions de combat na saia bec clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau. Wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird langen.
1: La Commission de Gestion del Conseil National aveva criticato in un rapporto la GIR del Conseil Federal in connex con la compra dels avions de combat F-35, intanto che in sei discorsi di un prezzo fix non è mai da in tal. Veninter il sport, hockey singlatsch. Il club de hockey de Tavau store in plazzar Nico Gross, che sa blessavi del Lyon intern, e la per quai engagia per immediat Martin Gernat. Il difensur slovac de 33 ans ha sottoscritto in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicia il HCD. Il difensur slovac ha già giugà in la National League quai per il club de Losanna. Con quattro il risultato delle partite della National League di Ersaira. Il HCD ha perso fitch stretch contro Fribourg-Gottero con inedusso entro saitar penaltis. Samuel Walser ha procurato con il dirigiavel penalti per la vittoria del club della Svizzera francese. Per il HCD è quella terza terrada in Serie e è attualmente in il penultimo posto della tabella. Il risultato delle ulteriori partite ha giocato a pers contro il TSC Lions con 2-4, Vienna ha perso la partita contro Ambri Piotta con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnato contro il Rapperswil Jona Lakers con 4-2, Kloten ha perso contro Berna con 1-4, Lugano ha guadagnato la partita contro Zug con 3-2 entro prolungazione ed il SCL Tigers ha perso contro Losanna con 3-5. Mit einer il Hockey regional in la Swiss League, li hat sie a Rosa pu di festival in prima victoria della stagione, or d'einfer contra la Chottefonds all'equipe grigiuna guadagna cum 5-2 e du è uscia sinil setabel platz della tabella. Per li HC Cuira per contra da in terrada, il club grigiuna pers contra il HC Turgovia cum 2-3 su enter setar penaltis. Cuira è sin il 5 platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può insegnare in di sulle lieve per grande parte serein, ma in il mesau che è l'avanti mesi di era alta. Le temperature maximali in la regione di Cuira 35 gradi, in sur selva 36 e 20 ed in legge di notte 37 gradi. Le mountain formen in il decorso del di in per nivels pli spess, con il zig pli evge e si eventualmente quintar in il partenze legge di Nabassa.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere la vurs di Rumir Grippe sarà da parziale in la via de Malogia, 36 foglie e plan da lei, qua da vende la socia di un quarto fin las 12 e da vende la linea di un quarto fin las 5, la via viene aperta, mince mai durante l'ora intera, qua durante un quarto d'ora.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: E sis vergau la siat.
0: Dalla damaun alla saire.
3: Adje studiu el sulei lets domine shots. Pai motiv de gude que in prim di de ton da propos sulei dati ose per las ureies. Al microfon provuse a Anseline Quinter, divis luvus in biala mesiamna, a quacau aiel sulei, sunshine da One Republic.

Quella nova musica svizzera da Dabu Fantastic, Free Drinks und Applaus. Kann dich trovi per vus, dass es sind die ein paar de casa, de arrivar. Wir haben dus mein Seisi Osaluka emprendistes Grejunes an entschiet, a fac al pass ella vita professionale a forza, se senten i plan-planet e de casa. Terluch Patron. Bastem fla emprendistes, ei bo pliesi sempel, schka quaki erine ga, per quai fan bia branches e todel busseuvel per fa attraktiv platzes. Se vil uvrada per tot sil mom, per exempel, un pau creativitat, a bia contact con Christians. Per sventer, ures de lavur magari tocken vi den tard de la sera, streng pel cirp, a den temps de stadion alta e un po' stress. Duas vards della medaglia schins lavura e la gastronomia a hotelleria ca magari nuota simpel dem fla un de personal. A diege è de marà che mandi va in cule jaut. Per quei os veniu fac prevenzion tels giuvens perché gest e alcohol all'alcohol e alla brangia omnipresenza. C'è che le giovani e le giovani imprendiste di un del tema a scelzenten, insomma, quella omnipresenza che disco tornusano avon la mesa.

0: Actualmente è proprio quel temps che sabo proprio che tren, la jacca, t-shirt, pullover, forse dida la prognosa da Laura de Dotz in tegvus da decider un prem dati novitats con Olivia Christen.
1: In conseguenza dell'accidente da Cardas 10 settembre, suge in quella zona redond 500 litri di diesel in il Pra fin verso l'Aua Sotterana. Quels vien attualmente allontanati dalla natura, declara Livio Conrad, il manader dell'infrastruttura della Vishnanka da Cernez in Dumont della FMR. A aggiunto la radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmalat fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi Giaia e Novos, che è aperto a Bicimo, la sedirà, ma ben era l'economia mondiale. Hier sarà il HCD Pers, fitch stretch la partita contro Fribourg Contero, che con inedusso entra Saitar Penatis. Per il HCD è quella terza terrada in Serie.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E in prem di ufficiale de ton dat in Sulejiv, a per grande part con ciel blau moel mesauk, aie vomis di un ceger alta. Las temperaturas maximales ai noz e la region de Querter, 25 grads, e la Surselva denter 16 a 20, ad elengi din alta ter 17 grads. Pai a per risponder la domanda den son, forse al meir in pullover soten in t-shirt, alu sainz di avria.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Provede lavori da Rumi Grip e la vaia del Malogia parzialmente serrata qui dentro sei il foglias a plon da lei. A qui ne vende le soci ad in quart, toccan le 12 a ne vende l'ina din quart tocken les tschun. La vai vein aviarte mince mai durant l'ura antira, quai per in quart d'ura. Die Wiesel, bienvenuti.
2: Dalla Damau alla Saira.
0: Die Eton lets eine zert influenza sinistir, Venus Udi Watson de Moun, e per quei ei Soleil a refresche a moviment important, inkwa minche di in dech tok a poi per resta fitz, udinus en kurz, dein la proxima mesura al kikri sis con Toni Ragazzi. Mio nom Anasline Quinter, big wushes accompagnada d'RTR.

Leider stats de Curdin Nicolai. Dias a metter von Chica forse giù un pao plagé de quella canzun a Toni Ragazzi, nes candidat del Kikri 6. Perciò ier al era quintau nus che le bogiest al pigon fan de musica inglesa a debo dispet de Schlager. Pei forse la Ramoncia che plai ci sa forse venienza un sissu e mince cas ad in bico in se prende conoscere un po' meir nos candidati e nos candidati. Toni Ragazzi, siat e la prima, siat e la seconda, qui tordis bons total al giarim nau. Adoz e la cifra magica speranza bo siat, perché oggi tu venza per fare il pass alla prossima ronda di dieschi crisi. Se metti in contact con el gestico proxim. Qualcosa è zwar in inglese, denton el Titel, so wes esser im bien omen, ci saper. Toni Ragazzi, You Win Again, dels Bee Gees.

0: You win again dals Bee Gees. Adi a temps per...
1: Il Kikerisis. Presentada folk. Vossa bottia dal Vic in la Regiun.
0: Bien dit, Toni, ragazzi. En ronde numero 3. Ihr wenn sie gut fein tick so de Musiker, ne we? A Musiker, Musiker gläse quei bosch el wies.
2: Ach, hey, mi ci tant. Da copare il diavolo. Che è musica per copare il diavolo, però sai anche. Che è musica è invece da gusto.
0: Yeah, assolutamente.
2: Assolutamente. Io sono molto amico per la musica romanza, il canto romanza in prima lingua, il canto romanza.
0: Dentan stuen se di, avon che nus e nus enciet ca quella ronda chi crisis, ma vi bicis cun You Win Again, c'è che monte di etonsco ti gudonies pushpoi. Quei di ambien segn, bo?
2: E senti, son bum, si gli è un segno.
0: Si constat, a shock.
2: Si constat, ma gli è se io che gli è in a chiusa da clicci.
0: A shock tu scien se lui si è inglese, si constat bo, ne vi? Lu gens si fosta romansch vesco funzionau. Na, vos es er contau ir que vos es dine pu spe lunga speciada ze dort vos em paut che von vos bo.
2: Er ort bin in stand nord, das a ene bürger a da lo an ur ste find dit parkeji se a a contra i bürger stoff.
0: Ja.
2: A Honeck, da Honeck wegen oder Hammerschwand, keine Scheine in Bungenauer Treibkart.
0: Mhm.
2: Ape, da lagen wir los. Also über der Hammerschwand, wo ich in den Lift, direkt unter die Leidu, 153 Meter an 60 Sekunden. Also über der Rendalo in Viadi fingen an Bürgerstock. An der Bürgerstock fing die Parkette etwas Penhura.
0: Lu weißt du, das Programm hat?
2: 3 Euro oder mehr.
0: Hat drin neu Spaß.
2: Wange. Nein, auch du bist ein Spaß.
0: Lein mir rasch, wo es drin neu ist, Punkt hat. Nun sind du als Gassiat. Hat du was nus hat. Ne weh?
2: Prima.
0: Per far passare alla prossima ronda, Sergio Guetch e Jotzko.
3: Buon day, Toni, ragazzi.
2: Buon day, Sergio.
3: Degnani Spollers. Ci carteggia.
2: Tutti due.
0: Bien, salù.
2: Prima, es grazie.
0: Pronz?
2: Certo. E io.
0: Lunce Vinza, bien clic.
2: Grazie.
0: Oz enceva astronomica ma in Eiatun.
2: Io.
3: Correct.
0: El Giappone enceva oz la primavera.
2: No.
3: Correct.
0: La superstanza del mercato de cuera a 3 members.
2: No.
3: Falò.
0: El pleit vermicel monte tonsco pins viarms.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Al pass Schweizer wala global sko al pi ferm dokument via ja.
2: Na.
3: Korrekt.
0: Al club de hockey de Tvau meine aktualmen la tabella de la National League.
3: Korrekt.
0: Al pedalo ein invenzion del canton Turgovia.
2: Na.
3: Fallo.
0: El grigione si aktualmen skumendau de Rimna Bulius.
2: Na.
3: Korrekt.
0: La cifra 23 a indiember primar.
2: Na.
3: Fallo.
0: Romy Schneider ha giugau en plirs films de James Bond.
2: Na.
3: Korrekt.
0: San Vittore e la Vishnonk gajal pi bas el canton Grigion.
2: Ja.
3: Korrekt.
0: Proxima fin di amna e la Schlagerparade a Quera.
2: Na.
3: Oha.
0: Bain.
2: Ui.
0: Ebbe Schlager e buvies su tu covein zecin ciaunove. E buci qua.
3: Ma in ulteriore ronda da quiz. Toni ragazzi, si tavofis actual mangian prem dalla National League. All'ofis crea tot tempo in pi simple.
2: Ah, ma che io se c'è io sai anche il tema.
3: E da far marchiz pigliazze de.
2: No, no, che sono un pezzo nuos. Allora, per antisem prem forte, o drive, per antisem prem sei, per da privati bicciur. Che è una grande mitata, che è un nuovo giudice che è in da
0: vento. Ma in quel caso fai il hazzo.
2: E tu sei a veia, sei a veia, che lascia i mincini. Scusate, vai io. E
3: abbascia la stagione è anche lunga.
0: E sei un lunga.
2: Già. Come
0: si è un esquiz?
3: La domanda è ossa. Gioia al Toni Ragazzi domani il final. Ed ora och correctas. Toni Ragazzi, o faccio och. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correctas.
0: Exact, 8 correctas.
3: Gratulazioni per la qualificazione per il finale.
0: Salut, per noi. Sì. Grazie a tutti. Basta, prender Pacifico 5 via di intec. Chi sa di un forza per domani in quel caso.
2: Dito per domani.
0: Exact. Bien, sono saluto di nous, poi domani di vis l'on in fece di
2: di.
3: Bel dia, tutti ragazzi.
0: Adia.
2: Fic un bel dia, coira, un grat fic, adia.
1: Il Kicker i 6. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la regione.
0: Die Musik inglese al bo si bujem forse al tun della fanfara, ma renzes nus vinschai el demon e la ronde finale del Kikeri 6.

0: Las novitats der RTR.
1: Es suschen ins Vidalontanar Diesel de la Natira per l'accident de Cara in culazzor radont 500 liters. La collaborazione mossa fermezia e bec flaivlezza, qua dice il presidente della Confederazione Guy Parmalin, en s'esplè dalla radunanza generale dell'ONU. Ed oggi può insgiudare in dis sulle liv, ma nel mesau che è l'avant mes di Ciaierauta. Come trais dels temas, ciò appena per vus oz, la soc, mio nome è Olivia Christen, bien di, a bicius esses dalla partida. In conseguenza dell'accidente da car dal 10 de settembre suge in quella zora rond 500 litri diesel snil pra fin vers l'aua sotterrana. Quels venin attualmente allontanats dalla natira a declarar Livio Conrad, il manader dell'infrastruttura della Vishnanka de Zernetz in du mondo della FMR. La fine mira sai ad allontanar la rasada da diesel senza che la in influenza sin len che corregisce per il lieu d'accident. Il provvedimento d'aua dalla frazione de Susch, na sai a bec periclità uscia Conrad. Curzuent l'accident, Dainerz però prendi ort funzion in a funtauna d'aua en la vigilanza dal lieu dell'accident. A ciajun della radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmalin fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi giaia e navos, il protezionismo s'augmenta, quando per tutti il becimo la sedertà, ma ben era l'economia mondiale uscia Parmalin. La Svizzera scopa jais delle montagne e le valli sia in preis da surmontare qualche separia. La Svizzera neutrale, pentinor il presidente della Confederazione era in l'avenir a porger bun servetsch per schiaffir in spazi per il baratz, uscia in lieu saia Ginevra. L'en prima giada da Pilzercle dur en representants del Stadis Uniz e dell'Iran sind scontrats per discurs directs an confermà oma duas partides de guerra. Il discurs de trais ures allur de la radunanza generale dell'ONU a New York sind stats figibuns a comunicar il presidente american Donald Trump senza nomnar details davart il contegn. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran haia fatg condizions per una reavertura de la via de Hormuz. Trant rauter che il Stadis Uniz aboleschian la bloccada maritima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 dat angadina de discorrer per qualche il prece s'augmentanes e becicler quants avions de combat che la Svizzera survegni la fin finala. Il ministro della Defensione Martin Pfistra dice in vers SRF che in sappia ter ils en prims F-35 quant quels costien, schils den erst tangien per 30 avions de combat na saia becicler.
2: Wir wissen das noch nicht genau. Wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird lange.
1: La Commissione de Gestion del Consell National aveva criticato in un rapporto l'agir del Consell Federale in connex con la compra dels avions de combat, in tant che in sei discurriti in prezzo fix n'aia mai da in tal. Veninter il sport, hockey singlatsch. Il club de hockey de Tavau stor in plazzar Nico Gross, che sa blessavi del Lyon intern, e l'ha per quai engagià per immediat Martin Gernat. Il defensur slovac de 33 anni ha sottoscritto in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicà il HCD. Il defensur slovac ha già giugato in la National League quai per il club de Losanna. Con quattro risultati delle partite della National League di Ersaira, il HCD ha perso fit stretch contro Fribourg-Gotteron con una dusso entre saitar penaltis. Samuel Walser ha procurato con il dirigibel penalti per la vittoria del club della Svizzera francese. Per il HCD è quella terza terada in Serie e è attualmente in il penultimo posto della tabella. Il risultato delle ulteriori partite, Ajoa ha perso contro il ZSC Lions con 2-4, Vienna ha perso la partita contro Ambri Piotto con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnato contro il Rapperswil Jona Lakers con 4-2, Kloten ha perso contro Berna con 1-4, Lugano ha guadagnato la partita contro Zug con 3-2 durante la prolungazione ed il SCL Tigers ha perso contro Losanna con 3-5. Mit einem Anker im Hockey regional in der Swiss League lädt HC Arosa für die Festival in prima Victoria della Stadion. Ordeifer contra la Chantefond an l'Equipe Grigione Gudagnac und Cinciadus. Ed uscia e la sin platzett della Tabella. Per l'HC Cuira hai per contra da in Terrada il club Grigion ha perso contro Turgovia con 2-3 su entre 7 penaltis. Cuira è in il cinciavel plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può inziudare in disto degli ife per grande parte serein, ma nel mese auca e l'avant mese di Ciaierauta. Le temperature maximali sono in la regione da Cuira tra 25 gradi, in sur selva tra 13 e 20 ed in lente di notte tra 17 gradi. De maunza forumen è nel decorso del dì per nivels più spes, con in zig plievge e eventualmente da quintare nel partenz e lente di Nabassa.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz dormir grip e sarà da parziale, ma in la via da Malogia, tra sei foglie se plau da lei, qua e davanti la socia di un quarto fin las 12 e davanti la linea di un quarto fin las 5, la via venne aperta mince mai durante l'ora intera, qua e durante un quarto d'ora.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. Rund per il dì.
3: Si svergaula oggi ves vos ura de mosage vus ves centau el andrecce al 23 de settembre a coi quattro vus es vus quels che geis stagiun e stagiun a casa vesia di notutina ni pitost al tip decorator de si sperska pusseivel chi va a prau col temps. Io son pitost tip. Tot la deco resta sur on. Basta, in il studio è un po' outer, ghirlande, con face orange, cecce, corna, a ton, che non è a fa con la musica e la prossima mesura. Al microfono per voi, Anna Selina Quinter, ci vediamo in bidi, ort in studio, da ton.

0: Musica e radio, con musica, ad quels che chanson enteren con vus, ni forse pitost podcast, cu vus meisens neu con auto, cioi zet leis al pibugien, gie es vus es os gie stei auto lu, se mai nus pi probabel le risposta, ni? Forse dati gie es ina canzun che vus jois, se un monen se neu con auto lu, sto quella en la playlist. I dati sembra un canzons che insicora da tades di tutta la ei auto. Basta, la prossima è para e a scena in Gevish de Vus.
1: RTL Mia canzon preferida.
2: Mis nome è Saskia de Marmels e di Gevish Mr. Know-it-all da Teddy Swims perché ci i tel fitch gu gen che la canzon di ingenti auto si vinga accesa. Et ich habe schon tot angen Fitch bei dir.

0: Al gevisch de Sasker de Marmel, Steady Swims con Mr. Know It All. Taitla ella al pibugen e auto. Forse ella di grata e auto ad audio. Shalou. In bidi, grazie per quel gevisch.
1: Mia canzone preferita.
0: Ecco che è il Ray Dalton con Blood Running.

0: Autumn Leaves. Per l'enchata ton ni sempre verte de dots. A forza weis durant tetla ella e viu un pau feia in totes calurs che sgola atras al vent. I moment rovi un tocchi veselue propi o asciaia.
1: Il sempre vert del dia.

0: Life is for living, Buckley James Harvest. Musica del Sons 80, dos vignits in papi actual, sem rentje che marcia el mon. Novitats con Olivia Christen.
1: In conseguenza dell'accident da car del 10 settembre, suge in colazzora rund 500 litri diesel snil pra fin vers la Oterama. Quals vin actualmein allontanats della natira, ha declarat Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della Vishnanka de Zernetz in du mondo della FMR. A cejun de la radunanza generala de l'ONU a New York, el president de la Confederación Guy Parmelin fat un appel per la collaborazione, la fidanza tra entre els pajais giaia e novos, quaina per tutti a bitch mola sedirtat, ma bain era l'economia mondiala. Ier sera il HCD pers fitch strec la partida contra Fribourg-Gottero, quae con nina dusso entre setar penaltis per il HCD e quae la terza terada en Serie A.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Las temperaturas maximales ein Ots ella Region de Quera ter 25 Graz, ella Surselva denter 16 Graz, dell'Ende di Nauta 17 Graz. I am prim di ufficial de ton quedat in Suleiv, per grande part e cun ciel serein mo el mesauc, lau ai a jevomis di un pau neblas.
2: Vias e traffic.
3: Presentat il Centro de Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la ciaccia e velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Provede la vurs da Rumi e Greba e la vaia del Malogia parzialmente serrada dentro sei foglies a plon da lei. Quai de pi quar vergaula soc. Oz de tocan oz de mezzdì delle 12 a lupo spena vendelina a in quart tocan le ciun. La vaia vegn a viarte mince mai è durant l'ura antira, quai adina per in quart d'ura. In bien viadi adina biala mesiamna russa.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Alla prossima, 9 to 5. De Dolly Parton, knustet lein. Interessant, 9 to 5. Von de Kurt, gest veniu decidiu che venia da al vendredis al Dolly Parton Day. A zwar la California, veniu lanciau quei di. Quei naturalmente sventer che Dolly Parton è morta de court sco di de regurdiencia. De codiest vendredis als 21 settembre, forse weiss als americani scriven je al datum contrari, che vuol di in prima al mainz, allu al di paia 9 to 5 in giug de pleiz, settembre 21, se sessen se interpreta ai, per vede se canzun ani lu decidiu de metter quel sin vendredis al Dolly Parton Day. A quella canzun ca inspirau de prender quei datum tat lein sos 9 to 5.

0: Lingias pleinas der nossa emissione speciale della sera dici cuozza e la luebu pli le caccia a con quai è als salitz de caccia. Ier sera eran las lingias dec pleinas o della val d'andro, per esempio a Michel Arpagaus de Savagnin telefonau mai collega Gabi de Gonda ad el veva visitas.
1: No vain, fitch bel da caccia, le fitch chiet, vain bell'ora galdin la cominanza a Il cer vegna for dan contri da vos per ainda.
0: O bien in cer ve vi news ots de gen.
1: En cer son e a barrent in dus chomas.
0: Buonasera Livio.
2: Buonasera Gabi.
0: Oh ciao Livio.
2: Buonasera.
0: Ben vegna al salito de caccia e a ti.
2: Yeah, grazie fech, c'è casualità te che nos essen nos che grad un che nos essen not stecker la valla la biala val nandro vida filmato telesguard. Adosso gagne una volta in te già von kurt. Adosso già.
0: Okay,
2: Am Stakel bo in Glas Wien, a dos mende de Kajou.
0: Ge asko Gabi. Ai alle voliu se vi kai se di stau e che nies moderatur liver gestell a an zum Fatchlau.
2: Fitch B es ist stau. Sam no so ein presentau len tir di kaots, wenn den traut doch filmau cool Fabio Lucio, cool P Aul Grisun pel moment. Ad è con la Matilda von Vila la nome che già ho sbagliato bo che è cacciatura ad ben discorso di via differenti temi also non è una febbia alla causa in che casa ad oz con Laura da Valencia questa portabile
0: date lupai de vase per vus el telesguard quella storia a quels bials malets per vus forse è interessant per esempio al cirv de Sis al cirv Lancet La caura che mocci terniglia, al cavriel lancetta, furchetta, ja, un an qual prede che manca annunziasse weiss, ternus oz da meseles indisch, s'informatia che manca un tot si nossa pagina d'internet, totes infos ade historias, da Livio Chistel che compagna divers cacciadures e cacciadures, e letz am fleiss ternus in rtr.ch.

Can't Dance the Genesis. Als 23 September è tonanciat con oz e astronomica main. A temps de ton, per mai è adina un pau. Quei temps go? Temps de schare vivere un Paul Afonso, amra films che sauden semplicemente al temps de ton a quel d'un vieren. De coca quei exact de schare, quella associazione, bien in sa di Harry Potter, minchon de scola, anscheiben als films con la fin de la stat, poia, am viers aia ton. L'atmosfera als films, le calur, epita stiri a tempra de ton, quella scena non è mai clara, tra l'Ige e il Sole piuttosto che con Mela, non c'è scoia e a ton. Proprio la grande parte del film è completamente atmosfera da ton non è vero. Ad Einstein di è forse un piuttosto il momento di reinare per quel film. Perché il 21 dicembre viene la serie di Harry Potter e lui viene scritta una nuova storia. Ma ci sa, se quella viene lui forse a mi dà quel che non conosceva toccando il cuo. Poi, buona cagione di un camera ai film. È interessante la musica, quella che vuoi dire ai da John Williams per la serie, viene lui in auto, Hans Zimmer. Sa, poi, viene detto interessante con quella musica. Se una icona sorprende cella, se anche ebba, sempre non camera ai film per venire in pau, in quei mon de ton.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Sushan ins vid allontanar diesel dalla natira suenter l'accident da car. E la collaborazione muss sia fermezza e bit flaivlezza, ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmela, en ses plät alla radunanza generale dell'ONU. Como dusels temas, oz las nov. Mio nome è Olivia Christen. Biendi. In conseguenza dell'accident da car del 10 de settembre a Sush, in culazza ora radont 500 litri di diesel in il Pra fin verso l'Aua Sotterana. Quels vengono attualmente allontanati dalla natura, ha declarato Livio Conrad, il manader dell'infrastruttura della Vishnanka da Cernetz in domanda della FMR. La fine mira sai ad allontanare la rasada da diesel senza che la aia in influenza sin len che cura di speri il lieu dell'accident. Il provvedimento d'aua della fraktion da Sushna sai a bec periclita o scia Conrad. Curzuente l'accident ein els però prendi ort funzion in a funta una d'aua in la vicinanza del lieu dell'accident. La Svizzera è il quarto miglior paese per persone pensionadas, quemus in congual internazional. L'an passat la Svizzera anche in il terzo platz da total 44. Le migliori condizioni per persone pensionadas porge attualmente la Norvegia, su andata dall'Irlanda e dal Paese Basso, quemus il Global Retirement Index 2026 dell'Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual dovra l'Institut quattro facturs, finanzas per la pension, benestar material, sanadat e qualità de viver. In Svizzera ins domanda 400 investurs privats e 150 cusagliaders de finanzas. A ciascun della radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmela ha fatto un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi già è una voce, il protezionismo s'augmenta, quando per tutti è molto la sicurezza, ma ben era l'economia mondiale, uscì a Parmela. La svizzersco paese delle montagne e le valls ha un prezzo da surmontare qualche se separa. La Svizzera neutrale, ventenor il presidente della Confederazione, era in l'avvenire a porgere buon servizio per schiaffire in spazi per il barat, uscire in lieu, saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Cladur in rappresentanz del Stati Uniti e dell'Iran sin scontrats per discurs directs an conferma oma duas partidas da guerra. Il discurs da tre uras all'ur della radunanza generale dell'ONU a New York, sein Staats Fitch Buns, a comunicare al presidente americano Donald Trump, senza nominare details da vart il contegno. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran ha fatto condizioni per una riavertura della via da Hormuz, tranter auter che gli Stati Uniti aboliscono la bloccata marittima.
2: La meteo.
1: Ospon in sgiudare in disu degli ife per grondo part serain, mo in il mesau che l'avant mesdiccia e rauta. Les temperaturas maximales en la region da Cuira tra 25 grads, en sur selva tra 16 e 20 ed en legge di notte tra 17 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere la vurs dormir grippe sarà da parzialma in la via del Malögia, tra 6 foglie se plaun da lei, quai da pila socie d'in quart, en fin las dodas, e l'uro puspe da venta line d'in quart fin las cinch. Le vie vegna verta mince mai durant l'ura entira, quai durant in quart d'ura.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E 4 gaules 9.
2: Alla Damaun, alla Saire.
3: Neua Tuniozza scioia chi a motiv de fa oz in vive, in qual gratulazione aio pront cauter mai per pitart, per chi a neua che quella svan udis en curt, nus rodene oz ina scadiola la cupina de derter, con quella Sainz-Cas e fa viva. Il microfono Anna Selina Quinter, ti vige il piale mesiamna.

Oggi vacau las nov, sin undas revanches. Als Pigrons fans san probabel già de maun. Na bu de maun, vendredis se capesce. Lucu, nova musica compara a Dina. Desi da ina nova single da Taylor Swift. Patient Zero, duele vi nom, tona la annunziau. De pli, sain san bu, mo che la compara vendredis a Gels fans pot. Probabel strusch, blisch, bitte. Basta, sil meins, wenn ihr nun seht, la musica della Veng, immediate schöke schiedig, vai, jebo. Amici castat lenzo sinne della Elizabeth Taylor, della Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Venderdis datilu ina nova da della quicau ina del Davos album che la ediu. Oz als 23 da September nus vein servenu 3 gratulazions a Schritt pel di de dots. Perina per Lea Sofia Kienz, der Ramosch, Kastjots Festivaio Chavel Anniversari, Ursina Tomat de la Pun Chemuest, ka Festivaiot Sisontinons a Sisontachunons, Festivaiot Vendelin Jakomet a Mumpe Medel. A vustreis cordiala gratulazion e de maia vart tot al bien per vies proxim on da veta a Schavusen Gnuschisens, jikaz anniversari.
1: La Cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Lu è la numera 0800 20 21 30, 0800 20 21 30. Se vuoi leis regalare ad anzi la copina che oggi è il 23 settembre anniversario. Io se leggo il simbolo telefons.

0: La Sina con immer und ewig. Als 23 de September van nos gewiss alla cupina a Denise. Telefon venza de tons renew de Rabiu, se quei de Regula Mognetti. Biendi.
1: Biendi, biendi.
0: Chi asci oz festival anniversaria? Chi les gratula?
1: De oz les gratula da mia sora Pinche, che festivesse siu miez centenè a Denise. Adivisat tot bien, buna sanedat, ce se izdivis mondina in vigur, adot se dianes in viva cun ela, nos faliuns maina maglietze ce cun ela, gudaina la fiasta fa dianes la domenia, la gronda.
0: In miez centenet, un contons, speciale vi dicna, schon de fan por fiasta.
1: Propi speciale, gie, le sue di. E gudinus lu.
0: Allo tot schon organisau per il di de dots?
1: Ja, pli un main schon. Ja, ja, un pau dati lo an surpresa, c'hai vasain zalu.
0: Ja, tu dasch ins butra di al radio, ne vesha?
1: Na, tu dasch ins butra di. Schlei,
0: ai grad vide tet la. Schelua, lo sa schon la prima surpresa, ne vesha? Quella cupina.
1: Genau.
0: Termatinus fech bugiena della. Grazie fech per telefon.
1: Grazie fech.
0: Adi vizem fech be alla fiasta. Tutto bene?
1: Bene, grazie, Lera, vi ero in video, grazie per i vostri braggi, vi ho
0: grazie,
1: Fitch,
0: grazie, adia,
1: adia, adia, adia, signorina.
2: La cupina, presentato il buon engiadina a scuola, il buon con acqua minerale, buonengiadina.ch.
0: La cupina del 23 de settembre va a Natalia de Plazas a Denise. Chavus, vai stutina a un emprau de telefonar in per lingias eren occupadas. Alla is gratuladens chi. Se vai se fa l'emissione de gratulazions can c'è voluca un venda meselina con Sergio Guetti. Alla is vengi minci moment trovai al studio a surpren luca al microfono a requinte vus. Checa capita, scop proxim si nostras ondas, qualche nuova musica del giganto Viviu. Yeah.

0: En 2 minutas eisi la mesa a turnaus en vos el studio us per surprender co el microfon per vos ei Sergio Guetsch. Benvenuti a vos, Sergio.
1: Hallo, grazie.
0: Co vesi otter tei, che spetta nos auditurs ed auditurs?
1: Oz accompagnainz a Rico Florin, el è il protagonista da nossa cugina ossa il settembre, e Rico Florin tradesce con che spetta cereios, che el cugina il pigugent, e canta dei, ci vota el, che el vo a far comisciung, zazzo che gli etter el becengale na ciosa da 10 minutes, el dovra schon time per ir a far comisciungs, che gli si valas 10, e gugent, speciainz a eroz, vos telefon per annunciar la preda, il cerf da 6, il cerf da 8, er il gabler è anche liber da annunciar e in sa ceci vagna schon creia proprio anche mai gia a mince casa ne da ils davos ons bec in terz dallas nominazions per guadagnare la patente da ciaccia per lo tron en fine nossa donas.
0: Oh!
1: Può essere la probabilità più grande che c'è una donna godogna keston la patente da dire a ciaccia per l'otron che il vigno allora a zamusar sguadegna alla fegna dalla ciaccia in ulteriore preda vancio marvegliaz da vossa annuncia che il sguadegna ozza la sdigia mesa.
0: Forse le gedini semplicemente meir.
1: Complimenti alla scacedra.
0: Ja, ci sa, forse tradesce Sergio, eh? Vuoi sapere che sei la spezzeria preferita di cucina? Ci sa, Sergio? Non dici a noi?
1: Ma non so se non vuoi più speziale, sale e pepe.
0: Sale, almeno.
1: Paprika.
0: Paprika. Ah, jetzt gusti in strusch.
1: Tutto c'è recept paprika funziona era degna fischbagna.
0: Per me è sal. E minchicas. So, salù, diviso vuoi sapere in Bidico in compagnia di Sergio Guetsch. Bicke vus weist et laut ok in de kou, a bisch vus resteis wiener wansinosses und es fidjai im BD, a im Prem, offizial de ton, a schkodine prendi pacifik.

Il è la sa nova mesa. Totegna nova e conci RTR accompagna vosoters gugent. Al microfone Sergio Guetch, Joachim Bunde.

0: Igl ei stau bi sco Adina. A Schizun a un pibi.
1: No vain pudü schluppedar un bel bov de corona. Un du de giun de 72 kills.
2: Hai, se fai una festa.
3: Quei fa bain allarme.
4: Ah. Siu tard la vetta, Sessio.
1: Also di si sco metter pain sus macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maisa Redonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocca lu.
5: Sono in avvento in botte Chatluf e qual ci non è in cingotta non si perde le oraglie, che è in ciò non c'è buono, è sterdure.

0: Aquella RTR la mesenda il è in carta las dis si isches d'anturn.
1: Che chauses presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Bons an la valetta da 100 avance francs o centiglia jackpot per angivinar la ciosa. Dati gli quels trens ciavazzins ci descrivono la ciosa.
2: La ciosa è savens obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa dati in differentes grondezzas.
0: Forse vets schon vossas ideas. C'è pudess che l'esser 0800-25-30 RTR ciosas.
3: Bien
0: dit, que oi d'ouf de Surain. Bon dia, e d'ouf.
3: La cazzola del velo.
0: Cercianza la lieix del velo, la cazzola del velo. È savenza obbligatorica. Comunicescia in sacè, i dat ella an differentes grandezas. La lieix del velo. Cercianza. Beh. Grazie della partecipazione, oh, Imelda. Gugente, no treda, puspe, bella mesempia.
3: Grazie a lei, ciao.
0: Proposta numero 2, ci les er pruar. 0800-25-30, la ciosa è savenza obbligatorica, la ciosa comunicescia in sacè, i dat la ciosa an differentes grondezzas. C'è pudess che il er anc esser la lieix da velo, e bec la ciosa ci cercagn 0800-25-30 i vez ven avant la chance da gudanier bonzan la valetta da 100 a vanc francs scigartegia da angivinar la ciosa. La ciosa è savenz obbligatorica, la ciosa comunicescia in sacè, la ciosa datil an differentes grondezzas. Proposta numero 2. RTR Ciosas, chi è il telefono?
4: Buongiorno, hermano.
0: Buongiorno, hermano.
4: Quindi.
0: Chi è la vostra ponderazione?
4: Sai, buongiorno, che hai sia, ho studiato in una camicia, ne sia.
0: È una ciameigia, eh?
4: Yeah.
0: La ciameigia. La ciameigia è. Erbec, la ciosa, ci cerciamo. Grazie, Armano.
4: Grazie.
0: No treda puspe. Anche tre chance si gli oz per guadagnare ci prova scu numero 3. Coe RTR ciosas.
3: Bindi, che è Doris Kadosh de Zetzwil.
0: Fa piacere, Doris Kadosh.
3: Io hai ponderato quelle. Io sai bo proprio sco che instisi a sin romanch vestes de salma mensch in svacun silac.
0: Vestes da salvament, eh? Per che bec? Yeah. In dovra elas savenz schon zwo senilai, ha?
3: Eh? Je yeah, di et zerz logen sei sie obbligatorisch.
0: E communication in so che i dat elas er an differentes grandezas. Ed antante erbec la ciosa ci cerciagni.
3: Lupi G.
0: Grazie della partecipazione. Salezza Zetzwil, Doris Kadosh.
3: Anche
0: dus chances. 0800-25-30 RTR ciosas.
5: Bundi, quas Marlin Solinger.
0: Savez esser la auditora della Valmisteir la pi prominenta oz. Scigarteggia da angevinar la ciosa.
5: Ma è prof con alci. E questo per una tavola, per le vie ciampestre o per le vie che vanno trasluate, ci discomanda per veicoli con motore, con teufs, con velo, con teufs, con velo, con teufs, con autos, con teufins, tutto quello che ci dà motore, e se su tavola ci dice obbligatorio, ci non dà.

0: La cravatta? Ed è sgugente il jackpot, Maria Vincenzo. Okay. Cercianza d'antante erbec la cravatta.
1: Nessun problema.
0: Bella mesenda.
1: Un'altra gassa, migliore, sta bene.
0: La prossima chance da Gudanier, vez, schon domani. Il do in per differentes fitch bungas propostas ozza in tanchella runda da G la ciosa che la vainza d'antant beciank cato perché il è una domanda bons la valetta da 130 francs una forma da bons domang antil jackpot
2: ci ciausas presentata Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazions nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La banca UBS doa esigirar lur participaziuns all'exterior cun 90% capital essenzial. E la Svizzera tramette maximalmente 12 ulteriori soldati per la missione da pace in la Bosnia-Herzegovina. Come dus il tema sotz las deis, mio nome è Olivia Christen. Bien-di. En la dispita da vart prescriptions d'agen capital pli rigurusas per la banca UBS, mos il cusel centuns di rezza. La banca gronda svizzera doa esigirar lor participaziuns all'exterior cun 90% capital essenzial, a decis il cusel centuns cun 29 contra seders vus. E se tracta di una proposta da minoritat. Las novas reglas d'agen capital doa in far pli restrictiv il dispositiv de too big to fail. Già van veven la banca UBS ed unions d'economia mia grondas comunica che uscina regla donegias a moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tracti il cussel nazional, la facenta. La Svizzera tramette l'on proxim maximal main 12 ulteriori soldati in la Bosnia-Herzegovina per la promozione della pace. Il cussel nazional è su andà al cussel centuns e da rumi in differenza, quae con 150 contra 36 vus. Oriund voleva la ciombra gronda tramette maximal main 36 ulteriori soldati, quae con l'argument che uscina augment rinforzas l'engagi solidaric della Svizzera per la promozione della pace. Actualmein sustain la Svizzera la missione con maximal main 20 soldats. La Svizzera è il quart meglier paese per persone pensionadas, come mosse in conguali internazionali. L'an passato era la Svizzera anche nel terzo plaz, da total 44. Le migliori condizioni per persone pensionate sporge attualmente la Norvegia, su andata l'Irlanda e il Paese Bas, che mosse il Global Retirement Index 2026 dell'Istituto de Finanzas Franzos. Per ses congual, dovrà l'Institut 4 facturs, finanzas per la pensione, benestar material, sanidad e qualità de viver. In Svizzera hanno ins domandà 400 investors privats e 150 cusagliaders da finanzas. La prima giada da Pilzer-Cladura in rappresentanz dal Stati Uniti e dall'Iran sin scontrats per discurs directs han confermat oma duas partidas da guerra. Il discurs da trais uras allur della Radunanza Generale dell'ONU a New York sen stats fichbuns a comunicà il presidente americano Donald Trump senza nomnar details da vart il contegn. Medias statalas iranaises rapportan che l'Iran haia fatg condizions per una riavertura della via da Hormuz, tranter auter che il Stati Uniti abolescien la blockada maritima.
0: La meteo.
1: Oggi ponins giudair in dis sulle lieve per gronda part serain, moin il mesauca e l'avant mesdiccia e rauta. Las temperaturas maximalas en la region da Cuira tra 25 gradi, en sur selva tra 13 e 20 ed en legge di notte tra 17 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per vide lavurs da rumir grippe sarà da parzial ma in la via dal Malögia tranter sel foglias e plaun da lei, quai da pi las 8 din quart en fin las 12 e l'ora puspè da venta line din quart fin las 5. La via vegna verta mince mai durant l'ora entira quai durant in quart'ora.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mesdì, Mesradio.
2: Aglia microfone Sergio Guec, giovesce una bella mesenda, oz e puspe Rico Florin. Nos giastan in cucina ossa il settembre.
3: Io cucino efficient e loro staranti in cucina se mali stessi sono anche una mezz'ora o quattro ore a fanfogner intorno e questo è il bello.
2: Sins plagiair per la cucina, el sentiz puspe pitarts.

0: RTR la mesenda 10 minutas passò las 10. Savez schon c'è cucinar oz? Ci so c'è ci stat seglia plan da menu oz da Rico Florin? Forza che il co?
1: Ma fatmi ad ant il voc c'en schmasdül da pasta e verdura con soia e scusi, latte da cocosnuss. E allora ne ha scritto che ci hanno fatto le integrenze e tutto. E allora stanno a fare il nome per mettere anche il dings. E lui signa la donna e dice, ah, dai in riapi. Ma scusa, vengono stessi in riapi. Lui ha detto, Rico Japanisch.
2: Io come spontaneo.

0: Bel ist es eine nossa Kompanie, che la RTR la mesenda.
1: RTR. Nossa Cugina.
0: Simpel è salenzer bunga cucinar con sale e pever è il preferia. Scivò tenor Rico Florin da Samedan. El è adegna puspe bunga per surpresas culinaricas. Bavegna alla cucina da dots. Eba sale e pever sto simple mangesser. I dat dantant sonner otras spezzereias per Rico Florin da penda er un po' cecens cucina.
2: Ein schönes Steak-Gewürz. Das ist ein schönes Fischbum, per Czarne, Schee, Goldori, Lurner, per Pesche, eine Spezine, da quella Boutique. Ja, ich venne di nuovo insieme.
0: Sì, ha domandato forse a Rico Florin, cugina, scegu gente, perché cugina è il bec con spezzereie ed erbe fresche? Che gli ho in buon motif?
2: Piuttosto che il Valderin, perché c'è una cosa. E in Nord, qua per noi, il Schaflunz e il Peterli, quelli sono da Nord. Per questo punto, quel due mais qui in Giardini, non hanno da cioppinuglia.
0: Per Srubagnair, sia Speciareia, va il Schon Siva da Blairsons in Buteia, in la Madema Buteia, scucci al Setz, dei è il infant di Copa. Lo ins Canoscia, el Er.
2: Qui è Samada, una Pitchbuna, conosce tutti gli altri che io. Era il Smetzers e quel slam cuselli in dünne e dann dünne buona roba. E aveva niente per commissione era loro vezzi schiauce, ce le novezze, per dare una badarlada e per te qua non era dünne verdos ures.
0: E per tot quel o el er in plan, Rico Florin.
2: Hanno fis buon. Loro vezzi ciasa tot bina qua c'ho drof. Ce lo compresano da gusto, se o sea. Nae fece dünne il venerdì, qui a mai in la sera. Mettiamo sempre il plan da menù per tutto il tempo. Loro scrivono sulle commissioni e vengono la sonda a fare commissioni. E comprano tutto quello che ci va. Loro stanno lemmene bere molto la roba fresca.
0: Eira far commissions, cozza terra Rico Florina ba dus ouras inclusive dar dalla baita e el za lascia go gente rinspirar dallas commissions da d'otters cecens pudes er anca tot cucinar. Rico Florin da Samedan il protagonist da nossa cugina ossa il settember ceci el cugina go gente vain za pront per vos otters online rtr.ch nossa cugina allo catez er in una collezione da recepti per inspirazione alla cucina.

0: Sabetsch, c'è ci è pi gref s'aggiatare in cerv da carunga, ni annuncir la preda. Bel e tots dus.
1: La preda.
2: Presentata alla Banca Centunala Grischuna. gkb.ch.
0: Può esserci vin messa pida dotti il radio Cice, Noa e Cura. Lasce saverci vessas gugent annuncia la preda. Il cerf da seis, il cerf da ocio, era anche il gabler, e era anche liber da annuncir trantaroter. Far che il savez scuadegna con telefonare ante il studio 0800 25 25 30, da lunga savainza ir Ciccio Ozzi il clec da essere il telefono da RTR 0800 25 25 30.

0: E dat ena ulteriora annunzcha da preda Edith Steger da Muster, lessera quintara nous ossa, da den bel moment da ciaccia, c'è lessas annunzcir.
1: Io les annunziavo il taur de doge, per mia figlia, il Silvio, a settau il 4 de settembre, le domande alle 9, si che verdires.
0: Scu isches nies a saveir?
1: Io ero il giumiravol del spins di Adele, Adele ha dato il telefono a dire che lo visitavo. Poi stavo da Deutsch, a dire di una bella fotografia, di.
0: Belz moments, Edith Steger, c'è una vostra impressione dalla ciaccia da Caston fino a nostra?
1: Poi stavo per noi, per la nostra famiglia, una buona ciaccia tocca a noi. Il giorno è stato, il figlio è stato, ci vuole in suppli.
0: E il figlio Silvio Steger, ele con che gli era nominò per guadagnare la patente da ciaccia per lo tron, saleizza gli caceder, Edith Steger, e Giavigiani ven avanti in belle buon time.
1: Grazie, Fitz, Sergio, di inviti.
0: Adia.
1: Adia.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna. GKB.ch

0: Steger è nominò per guadagnare la patente da ciaccia per l'Otron. C'è dat il scigliò oz.
1: Il calendar.
0: En tip per ozza inter la Valchons, Erwin Dirnberger divertesce con differenti scene di Minciade e magna il pubblicum tras la cia sia donna Evelina serva tergegli pastizzeria tradizionale. Tot quegli onom Geschichten und Gebäck ozza inter la casa storica a ander alles Kater. E Schanotz per Dumang a scuola in il Hotel Bella Valle e il prossimo Café Romansch, Kelz Cafés Romansch promuovan il barat linguistico e cultural tranter la popolazione locale e las persunas nov arrivadas. Dumang avant mezzde a partir dallas dis a scuola Giavijan Schanotz Bungs Cafés.
1: Il calendario.

0: Bellisch ist an unserer Kompanie an endischen Minuten seiles endisch. Sie ist uns schon da mehr zeint.
1: In Bocca Tlufa tots. Ich ja da eile Katja Grisona.
2: RTR Impuls.
0: Impuls da Katja con David Spindler.
3: La midada tanter Claire est chür. Mince di moments spezials. A moquet, ma plein energia la bonura, al prim caffè, davant fenestra la contrada a mo indefinida, a mo nulla non es decis. La saira cu l'atmosfera calma, un'altra energia. Quai c'al di pode a porter, al portà, is a po lascerir, is a po lascer per bön. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. La llum del di vegne va, senza ci s'es propi bun de dir cura precis ci des ni clero sciur. Mince taunt s'es la saira mo orignert, a studia ci des giusto mo clera bot, intant ce tu dasch aua alas flors. Ilura no vezes pinua. Illuja la steila de la saira, la Venus. La bonura sin una gita, tot s'es mo sciur, tu caminas su vers una montagna e ce ce non e badas ci des clair. Las conturas definides, vers ost bades vide d'una splendur fina, in giù c'al solai ven beim bot sur al spi de la montagna via. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. Momainz per una reflexion, momainz per bunas ideas, momainz per scioglier problems, momainz per cifer forza per ir in avant, momainz per far una posa, momainz per lasciar ir. Durant la ciaccia momainz ci deciden per vita e mort.
2: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Cuira quinta per l'Omprox con un deficit e la banca UBS doveva segirarsi e societats affiliadas all'exterior con 90% capitale essenziale. Come dus els temas, oz les indis, mio nome è Olivia Cresten, bien-di. La città de Cuira quinta l'an proxim con un surplus di expense de 2,2 milioni francs. La regione sa entrante rauter costs pli auts della scuola de la città ed expense pli autes per la git social a comunicà la città de Cuira. Il budget 2027 de Cuira quinta con expense de 342,8 milioni ed entradas de 340,6 milioni francs. Già inclus en las mesiras de l'imprime seconda priorità del paquet de discharge che en la competenza del Consell de la Citat. Quests resparents monten a 4 milioni francs. En la dispita de vart prescriptions d'adin capital pli rigurusas per la banca UBS, muss il cusserls centuns direzza. La banca gronda svizzera doai segirar sias participazions all'exterior cu 90% capital essenzial a decis il cusserls centuns cun 29 contersedes vus. I se tracta d'ina proposta de minoritat. Las novas reglas d'adin capital doai far pli restrictiv il dispositiv de too big to fail. Già avantvaven la banca UBS ed un Unions d'economia grondas comunicia che usce in regla doneggiasse a moda persistente la capacità de concurr. Sco proxim tracta il Cusel Nazional la facenta. La Svizzera tramette l'an proxim maximal main 12 ulteriori soldats in la Bosnia-Herzegovina per la promozione della pace. Il Cusel Nazionale su andà al Cusel Sientunzi da Rumi in differenza con 150 contro 36 vus. Orjund voleva la ciombra gronda tramettere maximalmente 36 ulteriori soldati, quai con l'argument che uscì noc mentre rinforzasse l'engagi solidaric della Svizzera per la promozione della pace. Actualmente sostiene la Svizzera la missione con maximalmente 20 soldati. La Svizzera è il quart miglior paese per persone pensionadas, che mossa in congual internazional. L'an passare la Svizzera anche nel terzo platz da total 44. Le migliori condizioni per persone pensionadas porge attualmente la Norvegia, su andata l'Irlanda ed il paese bas, che mossa il Global Retirement Index 2026 dell'Istituto de Finanzas Franzos. Per ses congual dovra l'Istituto quattro facturs, finanzas per la pensione, benestar material, sanadat e qualitat de viver. En Svizzera nins domanda 400 investors privats e 150 cusseliaders de finanzas.
0: La meteo.
1: Oggi ponins giudare indi sulle liv per gronda parte si serrain, mo en il mesau cae lavant mes di cia e rauta, les temperaturas maximales en la region de Cuira ter 25 grad, sen sur selva 37 e 20, ed en legge di notte ter 17 grad.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz de Rumir Grip è serata parzialmente la via del Malugia, qua 36 foglie si plaunda da lei, qua da Pilas 8 di un quart, infine le 12, l'ora può spedire venta linea di un quart fino alle 5. La via viene aperta, mince mai durante l'ora in tira, qua durante un quart d'ora.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci trovate in rtr.ch.
2: Bella ora, fegnan vancegna, grazie, oz, giavisciagni, un bel dedaton.
3: Questo colore, il cielo blau, il vzude dell'oggi del venti, delle montagne, signor.
2: Ad a giavisciare, ci già era vosotros, oceia. Al microfono, Sergio Guec, allegra.

0: Ossa el ufficial la stat vanch seis definitiv passada siva dalla noche passada cinch pasolas dus el ort vistra astronomica a ton dantant in dovra l'astronomia per saver ossa el a ton l'astronomia varo otras facetas fich interessantes probabel tangent dantant ils sentiments personals per santeir il a ton siva in a lunga stat, cun caleiras e belora, vains gia marvellas, ceci vusoters, coliez, cun iliaton, coen impressions.
1: Iglia sgola dallas plantas, sgole sgola qua entur.
2: Cuidaton coliesce surtot certs menus daton. Also, salvagina, catrata, naturalmente fenomenal, liaton, maroni, soia figugent, aduce, e anche il strato ci dà tutto il tono e ci sono tutti i belli.
3: Gli sbulis ci vengono a prima neve da dire con schis, le scalors, i got.
4: Ma il tono è una fortuna, plein colors ed è una vita ricca di tutta la nostra natura che non viene intorno a noi, di semplicemente una bellezza.
5: Allora io ho il dufto a pochino e grasso piuttosto.

0: Gece a Belgi reiva un po' pi frecht, per d'estate che oggi è un po' ciò, ci schestan.
1: Le colori, il cielo blau, la vzuda dell'oggi del vento, delle montagne, signor.
2: Più volte era per me la ciaccia, per me è semplicemente un bain.
3: Ja, ci è un bel ora, e ci ho le figlie meiden e crodan giù. Anzi, erano animali, ci vanno a cercare da maiere.

0: Il caldo è sì bel e buon, ci viene a dire più freddo perché ci i giovani figli c'è da balla per e allora è molto cool.
1: Sul letto mai ci viene a dire più sticker. Sdex è una bellezza, con bell'ora a tornare. C'è fenomenale, però c'è da dire più sticker la sera che il duro è su sbezzur morta figlia.
2: Hey, halt freid eben, et halt si anst auf ich freid Navy allo, et ke wär halt wischi gut gend.
3: Zu freid? Ist das mal so freid? Ist das mal so bad Knife? Quai pienna.

0: Ter la mesemda il è la senda giamesa e una survista da novitats ossa da Olivia Christen.
1: La città da cui raccuinte l'an proxim con un surplus d'expenses da 2,2 milioni di francs, 4 expenses totales da 342,8 milioni di francs. La regione centra tra l'altro costi più alti della scuola della città ed expenses più alti per la vita sociale comunitaria della città da cui era. È una dispita da vat prescriptions dati in capital più rigorose per la banca UBS, mostra il cosiddetto diretta. La banca Gromda Svizzera deve girare le società affiliate all'exterior con 90% di capitale essenziale, ha deciso la ciombra piccina convenzionale contro sede svus. La Svizzera tramette l'an prossimo maximale, ma in 12 ulteriori giudizi in la Bosnia-Herzegovina per la promozione della pace. Il cosiddetto nazionale su andal, cosiddetto e da rumi in differenza.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Il accessoir fitchen i cevalots spivels da sulegl oz elia da portota deccio sulla lief er duman anceva il di sulla lief il siumaz de za forman dantant local neivlas pi spesses surtot antil grijun del nord a coira in poglia quintar con temperaturas da vancegn graz
2: vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Per veia da lavors da Rumager Grepa è serata parzialmente la veia di Maloia, Tranterseglia, Feuias e Plaun da lei, che anche finian alle 12 e dall'opuspe da venda legna ad encart finian alle 5. La veia vigna d'antanta verta mincia mai durante incardoura, per mincia mai incardoura durante l'ora antira. Buon viadi!

0: Il saleitz da Chacha on puspe procuro ir seira per lengias plagnas senza cici oggi. Il clec da essere al telefon è sto in auditora da Sursès, dalla Foppa, dalla Val Nandrò, Michel Arpagaus da Savognin.
1: No, vain, fitch bel da Chacha, le fitch chiet, vain bell'ora, galdin la cominanza a... Il cerzo viene in fordan con tre da voi, speranza.
2: Abbiamo in cerve vini usati da degen.
1: È un cerzo, a barrenza in due, ciomas.
2: Buonasera, Livio.
3: Buonasera, Gabi.
2: Oh, ciao, Livio.
3: Buonasera.
2: Benvenuti al salito da caccia e a te.
3: Yeah, grazie, Fitch, c'è casualità che noi siamo stati grati anche noi siamo stati stati alla Biala Val Nandrò da filmato il telesguardo. Adesso c'è una volta in te, già un quart. Adesso c'è.
2: Okay. Non
3: sta che ho buon glas vin a dos mende de cagiu.
0: Gabi, o natural mancera anche lì a saveir, scucci sei a stoce, ci el, veggia allo, facci allo.
3: Fitch B, es ist da was. Also, nur so ein Präsentaal in Tirgi, Kewats, wenn den Trauter filmau kul Fabio Luzio, kul Pi Aul Grisun, pel Moment, ade kul la Matilda, von Vila, la Nomke, Jo, Schulbeil, Bo, ke, Kew, Ekacadura, ad, wenn die Skrozo, de Bia Differenz Themas, also, nie in Febi alle Kaus, in die Kasse, adots, kol Laura, de Balezio, questa,
0: E noi siamo legrani schon, ossa sen la contribuzione per il telesguardo, insomma è la ciaccia grand tema che els deis er sen RTR online e savezzalo ven avant parter vos moments da ciaccia per nossa galleria da fotografias e vagnant il frattempo er schon sruania passa 180 fotografias finian ossa il pi simple e termetter vossas fotis via WhatsApp 079 200 Tanta Null Set.
4: Per vous, al puls della ghiaccia.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Tarada per la UBS la dispetta da capitale, la banca gronda 2 metri dalla vart de pli de nes per crisis, pretende il consiglio di stanz. Il mercato da quere bucetesce in minus de varga 2 milioni per un cavegn. Lu evita che giovanils che fanno apprendissati della gastronomia e hotelleria croden in dependenzas.
2: Die Grenzen zwischen Genuss, Missbrauch, Gewöhnung und Abhängigkeit sind schwimmend.
1: Les Regeln sind nicht so klar, aber wohl aus den Numerus Automobilisten.
3: Der Haufen, die einfach verunsichert waren. Und um dieser Verunsicherung vorzubeugen, hat man sie jetzt so signalisiert, dass es ganz klar ist.
1: Denter Jon schluein dat ius tables geschliegen tempo 60. Jeles 12, io son Georgina Janki in B a bien mezzi. Minus 2,2 milioni di francs per avere il mercato di cuore al preventivo per un cavigno. De pli costi per le scuole del mercato e le expense per agit social che crescono. Quelle regioni principali che i responsabili hanno un nuovo a vomesgi con presentare il budget 2027. Giancarlo Candinas.
4: Il budget 2027 de quere quinta con expenses de 342,8 milioni di francs ed entrate de 340,6 milioni di francs. Schon parte del budget sono le misure della prima e seconda priorità del pacchetto per discargare le finanze con la competenza della soprastanza. Quelle risparmi montano 4 milioni di francs. Al 2027 vengono più di una nuova moneta di investizioni di 2 milioni di francs e la reut termale, come per esempio il scaldamento e la climatizzazione che deve essere neutrale di CO2. Questo entra in decisione del Pievel. Ed è la scuola Florentini che planifica di investire 4,6 milioni di francs. Als prossimo sonno viene l'udentrautore da sfide finanziarie con un grande la scuola di Mesans, la senazione del buon couvrage Obreau, né con la rinnovazione del teatro di Quera.
1: A nous resta nel mondo il danese. Regole più rigorose per la banca UBS. Banche rilevante per il sistema stanno a mettere la parte di più capitale agen per filiali e exterior per caso di crisi. Quai vuole il consiglio di stanza. Fabio Caduff.
5: La politica è d'accordo che le banche rilevanti per il sistema devono survenire regole più severe. Vuole evitare un ulteriore debacle con la Credit Suisse. Da voce quella è di bancrutta alla UBS su tutta la banca in forma di una fusione urgente. Il Consiglio dei Stati vuole che l'UBS stia mettere le filiali all'exterior con un agente capitale del 90%. La decisione è scrodata clara con 33 contro 10 vusci, che erce la Commissione ci ha trattato a far ora avant a proponere di mettere le filiali all'exterior con un agente capitale del 50%. Il Consiglio federale vescugent a mo più dure regole, nempe che le banche rilevanti per il sistema stanno a mettere le filiali all'exterior con 100% agente capitale. Da voce la debatta è nida a fine entro il Consiglio dei Stati e la far pronta per ir in discussione entro il Consiglio nazionale.
1: A nostra esterna al Parlamento, il Consiglio nazionale è entrato sufficientemente con la promozione della pace nella regione del Balcan. Le novità con Livia Caduff.
6: La Svizzerin forza se s'engagi l'autoron in Bosnia-Herzegovina con maximalmente 12 soldati supplementari. Quai per la promozione della pace. Suenter il Consiglio del Chantunza e il Consiglio nazionale approva quai. La missione da pace viene manata dall'Unione Europea. Il 12 soldati supplementari costano 2,3 milioni di francs. Attualmente sostiene la Svizzera la missione con maximalmente 20 soldati. Per via della crisi politica nel paese, sia questo engage importante per la stabilizzazione, ha detto il Consiglio federale. La Svizzera sta a preparare meglio contro l'intervenzione dei Stati esters, tranter auter contro informazioni fausse. Quai vuole il Parlamento. El pretende dalla Confederazione che la rinforzia sia abilitats di identificar, d'analisar e da prevenir ad intervenzions dell'exterior. Se necessari, doin per quai venir adattadas leges, per exempel per il servetsch secret. La Svizra è bepli il quart meglier paese per persone pensionate, quai mussa in congual internazional. L'an passà era la Svizra anche nel terz platz, da total 44. Le migliori condizioni per persone pensionate porge attualmente la Norvegia, su andata all'Irlanda ed il Paese Pass. Quai mussa il Global Retirement Index 2026 din Institut de Finanzas Franzos. Per la compilazione dovrà l'Institut quattro facturs, finanzas per la pensione, benestar material, sanitat e qualità de viver. In Svizzera hanno instumandà 400 investurs privats e 150 cusagliaders de finanzas.
1: Adossa in exteriore, l'Uara e l'Ucraina la Russia attaccau in porta la regione sud-ucranese, ondessa.
6: Denor las autoritats ucranaisas sa entranter auter venits tuchats magazins per medicaments, rauba da tenar chasa e mangiativas, sco els scriven via Telegram. Ampli a la Russia attaccia in bastiment de vicira che navigescia sot la bandiera d'Antigua e Barbuda in la Mar Naira. Il capitani sa e veni mazza. La taccia a ciagiuna in incendi che sa e dentans pudistizzar. Il resto dell'equipa sei veni evacuato dal bastiment. Suenter las inundazions desastruses en il Nepal la fin d'avost dati ulteriura git per las persunas allieu. La Banca Mondiale ha annuncia che la mette a disposizione fino a 170 milions dollars, tranter autor per las mesiras immediatas dalla regenza e la reconstrucțiun d'infrastructura critica. Avant circa in mai sa in il Nepal in a gronda part din glacerut giu e tras quai aia da inundaziuns. Radunt 1400 persoane sa in mortas. Plirs milis en anca dina spariz e la cercia continuescia.
1: D'Antone, si vigneu 7 minuti svergaulas 12 in l'uvratori per prevenire dependenzas, tablas de signalizzazione che fan fine confusions et in iniziativa che vuol garantire medicaments, da quai discurinza nonz de mazgi.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Medicaments che saudon necessets del provvedimento de base che vigne in produzione in exterior nu a quins vigne le strecce scun furni. La Svizzera sente pia pila munconsa de certs medicaments con una iniziativa due il provvedimento vigne garanteus a lunga vista. In garanzia dati mai, d'anton in sa sensibilizza a prevenir che giovanils che fanno apprendissadis e la gastronomia vignan bu dependens, con quaquels vignan stidi in contact con alcohol ad autres substanzas al plaz de lavur.
7: Quei un tema ed un ora bler alcohol, sia quei biera, aperos o cera d'una.
8: Man wird nicht angespielt, dass man es konsumieren sollte. Aber man ist natürlich recht viel halt in der Umgebung mit Leuten, die das halt konsumieren.
1: Es sind die Prinzipien zur Selve, die der Schleuner Jonna funktioniert auch senza. Aus alla Polizia montau tables, geschliegen, tempo, si sonta. Ciel blaue Bessulei beneventen ietun ca ancietots.
0: La Meteo.
6: Oggi dati Blair Soleil, le temperature maximali sono 35 gradi nella regione di Quira, 16-20 gradi in Surselva e 17 gradi in Lengia di Notta. Dera da me un comincia il di sulle liv, il suo intermezzo si forma nivels più spess, soprattutto nel grigion del nord. A Quira ponins da me un quintar con 20 gradi.
0: Vias e traffic.
6: Per via del lavoro sta rumir grip e la via del malöge sarada parzialmein, quai tranter sel foglias e plan de lei. La via è sarada mincia mai la bunura tranter las 8.15 e las 12, sco era il suentermezzdi tranter lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mincia mai durant l'ura intera, quai mincia mai per in quardura, quai va la fine con venerdì da mezzdì.
1: Avunda elektricità, avunda aua, avunda victualies, nie avunda munizion. La segirtat del provvediment efficiente pica mai la politica federale. Cavazzins sco novas ovras a tomaras ni de plidanes per l'armada. Ad ozzo zu entremasi tractil cusè nazionale in ulterior sector nu acchiva per la segirtat del provvediment. L'iniziativa gè alla segirtat del provvediment medicinal. Adrian Camartin en linja directa de Berna, c'è il coc dell'iniziativa, chi sta de vostir?
9: Ja, lanciau l'iniziativa an diverse persone ed organizzazioni del sector de sanedat, qui ein also medias, apotecers, drogists, den tonella farma ed organizzazioni de pazients e de consumenti. L'intent principal dell'iniziativa è de garantir a lunga vista il provvediment d'importanz remedies, de medicaments importanz e de raube medicinale in Svizzera ed eben de combatter streches de fornazion.
1: Us schonots dati ge deposits de reserva per medicaments tonjo quai bon.
9: Ja, eben mo per parte demo per incert temps, malgrat che la Svizzera possede ja in industrie de pharma importante, also Basilea, Cusdus Concerns, Roche e Novartis, Saudekeu, quel Sauden ja keu tils grons del mon, malgrat quai vina dine pli paux medicaments produzi in Svizzera. L'apoteca del mon, schins les die schia, se samfla orzen di Elasia, leu a eben la produzion e pli favoraivle, quai sa daventaibelo in problem pil provvediment Consonnes las cadeinas de fornizion vignen disturbadas, per exempel tras ujares e conflicts, nie simplemente tras problems logistics. L'iniziativa per la sigertat del provvediment medicinal pretende ossa che la Confederazione surprenne cau de pli responsable dat. Oza in die consonnils cantuns responsables pil provvediment de la sanedat. La Confederazione doa sustenere e rinforzare la produzione de medicaments in Svizzera, bagia o ils deposits de Serva e collaborare con gli exterior per rinforzare le cadenas di fornizione.
1: Il Consiglio federale sostiene l'idea dell'iniziativa, ha Anton presentato una controproposta diretta. C'è un autore?
9: Della contraproposta diretta del Consiglio federale che lei ha presentato va buonci lunch con l'iniziativa, ma ben si focussa in prima linea sui più importanti medicamenti. E prevese è che la Confederazione viene molto attiva sui cantons, l'industria della farma viene più senza di sligliare quei problemi. In prima linea deve la Confederazione sorvegliare il provvedimento delle scadene di fornizione, se necessario lo procurare sette per medicaments quai il pli de vos e con incumbenza direct interpreses con la produzione de tals medicaments. Preveu aie in paket de mesires per insomma levgia l'import de medicaments e produkts medicinals, en stail de per exemple quels zedels kin samfle e mince schattle de medicaments a ca descriven je quali ai de duvra quels, a cai effects nun je vijai ca quels se vessene vi duai da il futur in QR-Code, also schon in Code, kann auch in Safein scannen, nur in Samfel und totales Informations in Differenz lungat sind, und kann so näher in Skartieren ein paar Pligronen.
1: Hai dato, Danton, e incontr quella contraproposta resistenza, con c'è arguments?
9: Die Skeptiker winken auch an die Ökonomie, die Kritiker auch an die Konföderation, so wenig auch Mimien, Biapusanzen, intervenieren, auch Mimien, Firmen in Summe elefieren, die Kompetenzen, die aus der Providers, so wie in Summe nur die Initiative, der Bude deiner eventuellen Kontraproposte, die wohl die Partei der Popularen Schweizer, die Konföderation, letztes so wenig die Pli-Kompetenzen sind da nicht kurz, die Kantons, die Kontrafetsche sind ein Föderalismus, ein Promovien, Pau in Konzentration der Puissance der Konföderation. In Schwarz sind die Diskussions, die den Ton da in der Kommission und das Resultat der quelles Votations, die da muss denn dann, que la grande parte de las partidas, de autres organisations, que letztes sustenien la contraproposte del Conseil federal, schier que quelle vegn il pli probabel er dem fleine Majorität el Conseil national o zu entemisti.
1: Grazie Adrian Camartin in linea diretta davanti l'iniziativa G alla segirtante del provvedimento medicinale e la controproposta diretta che il Consiglio nazionale debattesce oggi a Berna.

A quei è tutto del magazzino di mezzogì in prim e la stagione di ton che vengono preparati e presentati da Livia Cadoffa e da Georgina Janchi, producente John Giri Flip. Se vuoi visitare il nostro panel web, leo dati un po' di più di tecla Leger Amera. In 7 minuti, dati le 12 mese, toccano lui, toccano chi viene Hilaric, con gratulà a nasci e desnasci, il 23 di settembre, accompagna musica, vostra pausa di mezzogì. Lancetta Fidenza alla Taliana con Gianna Nannini. Ciao ciao!

0: Tunga era bagn na mesenda Friday I'm in love The Cure il elas dodeja mesa
1: Las gratulazions
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: A caldeir il zons durante un stupend de daton giavigiagna tot bunga vus otters civezots vos de da festa ils migliers giaveis pils anniversaris la scegu star las turtas agli microfone Sergio Guec giaveis belts moments De d'anniversari il pibel de Dillon. Lea Sofia Kienz era mosch, po zu flaror oz oc candeilas sen la turta d'anniversari giavijagna della oz en fitch bel cumplion. Ils gratulanz schreivan pilzons da Lea Sofia Kienz. Ciara Lea, per teis ottaval cumplion, gratulain, giavijain blera sandai fortuna e cia tot teis giavius vignan a cumplitz. Resta usce una ciara e brava scofin da qua. Ciars saluts, nona e bazzegner, Nina Frida con Miguel, Riccardo, Lara e Mia, Nina Aita e Mila da Sent. Gratulation oz piglia ociaval cumplion da Lea Sofia Kienz e Elzon Panzo, cianza savesse fare un plagier con la scher cantar Schweizer Gofa Happy Birthday oz pigli ociaval da Lea.

Svizzer go fa Happy Birthday, il giaveisce da musica oz special pilociav al cumplion da Lea Sofia Kienz a Ramosch. Ivagn, il plaseir da poder gratular pilzonsam da Ursina Tomata, la punta Chamuesch, la giubilara complanesce oz il anniversari da 60 ons. Ciara Ursina. No tots vain plajair ci va bain contai e at gratulain da tot cor. Per l'avenir blers belts mumains e bellas spasejadas cun quel bel cianin in cura. Ciars saluts d'anniversari ties saurs Anina e Duri, Monica e Dumench, Zilgia, con tot ils collers e special da teis figliolz Romina e Simon ci fa osa giusta musica per tai. La Rümli Gang da Ardez con il bel schottisch Z'Paradisli.

La Rümli Gang da Ardez per l'anniversario del 60 anni da Ursina Tomat a La Punta Chamuesch. Il 23 de settembre è il dè de nascenza da Vendalin Jacomet a Montpè Medel. Il giubilar festimesce oggi l'anniversario da 65 anni. Car giubilar Vendalin. Il Davos dies è in buca stai semplz, prender cumiau dil plaz da lavur, dils collegas e dil ritmus da lavur che ha giù gronda montada per tei. Tutta nina, ne gin schwellerin, ne gin viadi alla lavur, ne gin stermins. Ne gin che di, quei stuain nus aunc liquidaots. Fai ne gin quitaus, gauda tia pensiun, il è negina fin mo ben ina enciata da novas avventuras. Nus gratulainati sintiu 61 anniversari e giavijai noravan tot buona sanadat, numerus evenimens legreivels e bia satisfacziun di per di. Ils gratulants, tia dona Patrizia, tias feglias Nicole e Seraina, tes farliuns cun familias, nefs e niazes. Nus celegrein da festiva insieme con tei quei anniversari special. Per la musica procuran Festbänkler All In.

0: Fest Bengler All In, bella festa da Natalezi ozera nossa giubilara Monpe Medel Vendelin Jacomet piglia sis 65 aval tot bun adel per sia pensiun. Ci può zalegrar oz digl cupegn da RTR Natalia De Plazas da Danis. Può anche zalegrar da Surveneir in Cincec pilzons per posta sia sora Regula Mognetti. O gratulò.
1: De oltre su gratulada mia sora Pince che festevesse su su miet centenè a Danis, a divisa tot bien. Buona sanadat, che sei divis mondina in vigor. Ma dotze di Aines in viva con ella, non sfogli uns mai una maglietta, c'è con ella, godaina, la fiasta fa di Aines la domenica, la gronda.
0: A tot bun pilzons era Natalia De Plazas, oz belz moments buna patet ter quel giantar d'anniversari ed era chanosa bler plageir con il cupen da RTR.
2: La cupina.
0: Sì, vessas er gugent gratulò 0800 20 25 30 o banier possible da termetter salates d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07. Per ulteriores gratulazioni sociales 23 da settembre.

Sì, isch anche vediglia giantar d'anniversari, vediglia desert, lasce gustar per ulteriores gratulazions pilzons. Savez gugent telefonar in til studio 0800 25 25 30. Si preferiz da termetter saleiz d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

Per il 23 da September, a ci vainza schon podia gratular, oz Lea Sofia Chienzara Mosch festivescia il ociavel cumplion. Natalia de Plazas a Daniso, er il zonzoz, ella po galdeiroz il zis ciuncantavel. Ursina Tomat dalla Punt Ciamuesch festivescia il 60avel cumplion e Vendalin Jacomet a Monpe Medel. Er el oz in tana nossa runda da giubilares e giubilars Vendalin Jacomet cumplanescia il 65avel de Dana.

Tot bun a vosotras, ci vets oz il zons, belas partis d'anniversari, Ivagna Sruania in tiglia frataimp saleiz da Natalezzi via WhatsApp. Dejan Rampa sa oz Selina Crivelli festivar siu 31 aval Natalezzi, cara Selina. D'accord, Giovigiaina nusati tot mo il meglier, sentiu 31 aval di danascienza, buona sanadat, contentienza, clec e ventira, Giovigiain nus a ti. Cars salitz, tiu Fabio e tia feglia Amelie. Cion panzò, vet l'onder da poder fare una bella sorpresa d'anniversari oz a Selina Crivelli a Dejan Rampa.

0: RTR il Siemens de con gratulazions per oggi il 23 de settembre las nossas emissions con saleits d'anniversari possible da parlare elas anche neda in tana nossa audioteca online. Enza c'è vets anche da bun Lea Sofia Kienz a Ramosch survigna las entradas per ir a far bogn a scuol. Già vijagna schonosa bun divertiment. Las proximas entradas datil domang puspe alla fegna dallas gratulazions. Alas giubilaras, als giubilars, già vijagna avant bels anniversaris. Tant pigl moment agli microfone sto Sergio Guetsch. Buona continuazione del Siva Mazdei.
1: RTR Las gratulazions. Il suo intermezzo der RTR. Cuscovridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: La città da Quira quinta l'autoron con in minus da passa 2 milioni.

0: francs. E il Parlament a Bern vuol fixar ina limita maximala da lufs in Svizra. Quai in dus tals temas, oz alas duas, al microfon Livia Gaduff. Buonasera. La citat da Cuira quinta l'autoron con in minus da 2,2 milions francs. Las rajuns entran trauter costs pli auts de la scola da citat ed expenses pli autas per la git social, a comunicar la citat da Cuira. Il budget 2027 da Cuira quinta con expenses da 342,8 milions ed entradas da 340,6 milions francs. Già inclus en las maseras de la prima e seconda prioritat del paquet de discharge gen en la competenza del Cusel de la citat. Quests tre sparns montan a 4 milions francs. Il Parlament a Bern vuol limitar la populazione de lufs in Svizra. Danof doi esser lubi da saietar singuls lufs u triebs u se spert ca la populazione de lufs a contangi ina limita fixada or davant. Questa limita maximala doi venir fixada anzemen con ils chantuns con resguardar las particularitats regionales. So entre il Cusel dels Chantuns e il Cusel Nacional approva la mozion con 117 contra 73 vus. Il ministro d'Ambient Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con una midada di legge. Uscia possa il Parlamento nuovamente esprimere e tutta nor era la popolazione scitesse in referendum. La UBS doa in l'avenir metter de pli daners de la vart per cas de crisis. Il Cusel dels Chantuns vuole rinforzar las reglas de l'agent capital per bancas grondas, sco per exempel la UBS. Uscia doa la banca gronda Svizra assagerar sias participaziuns all'exterior cun 90% capital essenzial, qua il dubl sco finus. Avant vevan la banca UBS ad unions d'economia grondas, comunicia che usce in regla toneggias a modo persistente la capacità da concurrer, sco proxim tracta il Cusel Nacional la facenta. Et in novità dall'exterior, la Commissione dell'Unione Europea vuol dar liber 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. L'Unione Europea ha bloccato il Staners il 2022 per vide surpassamenti contro il Stato di Drecci entras l'anteriore regenza ungheraisa da Viktor Orban. Con la regenza nuova da Peter Mocior ha l'Ungheria realizzato un nuovo spas, quai per rinforzare il Stato di Drecci, ha comunicato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Plin avant duein studentes e students, sco er per scrutaders e per scrutadras or de l'Ungheria, puspe pudairsa participar cum pleina main als programms Horizon Europe ed Erasmus+. La proposta de la Commission sto anc venir approvata dals paiais da l'Union Europeica.
1: La meteo.
0: Oz dati bler suleil, las temperaturas maximales en 35 grads in la regiun de Cuira, 16 e 20 grads en Surselva e 17 grads in Linge di Notta. Ed era tamè un comenza il di sule liv, il suenter met di sa forma nivels pli spes, surtut en il grigiun del nord. A Cuira ponen squintar cun 20 grads.
1: Vias e traffic.
0: Per via della Wurst, der Umir Grip e la via del Malöge sarà da Partialmain, quai tranter sel Föglias e Plan del Lei, la via sarà da Minchamai la Bonura tranter las 8.15 e las 12, square il Suentermezzi tranter Lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta Minchamai durante l'ora intera, quai Minchamai per in quardura, quai vala fine con venerdì da mezzdì.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR.
4: Just another manic Monday.
3: Con sempre verz.
4: What a day to blame it.
3: Scovrides.
4: Too hard to go, too hard to ride.
3: E hits.
4: Oh, yeah.
3: Musica non-stop.

RTL. Per vos, al puls della musica. RTL.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è da casa.

0: seconda priorità del pacchetto da discharge che è la competenza del Cussel della città. Questi tre sparns montano a 4 milioni di francs. Il Parlamento a Berna vuole limitare la popolazione da lufs in Svizzera. Danoft vuole essere lubi, da saetar singuls lufs u triebs, u sespert che la popolazione da lufs a contangi in una limita fixata or davant. Questa limita maximale deve venire fixata insieme con i cantuns, con resguardare le particolarità regionali. Sontere il Cussel dei cantuns e il Cussel nazionale approva la mozione con 107 contro 73 votos. Il ministro d'Ambiente Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con unanimità della legge. Uscire possa il Parlamento da novamente esprimere e tutta era la popolazione si veste dar in referendum. Il concern de medias Ringier striccia 14 plazze de lavur in la Svizzera francesa. Uscire croda da vents puna mein mincia cinciavla plazze de lavur. Per tuciazza in il portals online blick.ch, il magazzin L'Illustré ed il magazzin d'economia PME, comunicesce la Ringier. La reduzione de plazas ven argomentata con las midadas permanentes en il marciada medias. Il diever digital per indietir, intant che las entradas en la facente de print e de reclama giaian a novos. In la Svizzera francesa detiene per quai il momento in desequilibrio tra i costi di managgi ed entrate. La Commissione dell'Unione Europea vuole dar libero 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. L'Unione Europea blocca il Staners il 2022 per vedere surpassamenti contro il Stato di Drecce tra l'anteriore regenza ungheraisa da Viktor Orban. Con la regenza nuova da Peter Mocior, a l'Ungheria realizza nuovi spazi, quai per rinforzare il Stato di Drecce, a comunicare la Presidenta della Commissione, Ursula von der Leyen. Più avanti, due studenti e studenti, scuola per scrutatori e per scrutatori or dell'Ungheria, puspe potersi partecipare con pleine main als programmi Horizon Europe ed Erasmus+. La proposta della Commissione sta anche venire approvata dal Paese dell'Unione Europea.
1: La meteo.
0: Ot stati Blair Soleil, las temperaturas maximales entran 25 grads in la region de Quira, 16 e 20 grads in Surselva e 17 grads in l'Ingerinotta.
1: Vias e traffic.
0: Per via della Wurst Rumir Grippe, la via del Malöge sarà da parzial main, quai tranter seil Föglias e plan de lei. La via sarà da mince mai la bonura tranter las 8.15 e las 12, square il suo intermezzi tranter lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mince mai durante l'ora intera, quai mince mai per in quardura. Quai vala fino a con venerdì da mezzì.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica. Dal sempre verd, sur il hit, fin per la scovrida.
1: MTR.
0: Usci variat, scola vita.

0: las novitats der RTR.
1: Il Parlament a Berna vuol fixar ina limita maximala da lufs in Svizra. E la UBS criticescha il Cussell dals Chantuns che vuol fare alla banca prescriptions pli rigurusas da vart l'agent capital. Quei industas temas, ozzalas quater, al microfono Liebe Caduff. Buonasera. Il Parlament vuol limitar la popolazione da lufs in Svizzera. Danov doi esser lubita sa etar singuls lufs utriebs, usche spert ca la popolazione da lufs a contangi ina limita fixada or davant. Questa limita maximala doi venir fixada ansemen con ils chantuns cun resguardar las particularitats regionales. So entre il Cussell dals Chantuns era il Cussell Nazional approva la mozione con 116 contra 73 votos. Il ministro d'Ambiente Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con una mitata da legge. Uscia possa il Parlamento da nuova mainz exprimer e tutta nor era la popolazione scites in referendum. La banca gronda UBS criticescha il Cussell dals Chantuns. I va per la decisione da vart las prescriptions da l'agent capital per bancas relevantes per il sistem. Danor il Cussell dals Chantuns stoppia l'UBS metter da la vart da plidaners per cas de crisis. Uscia doi la banca gronda Svizzera segerar sias participazions all'exterior con 90% capital essenzial, quel dubl scofinus.

0: La UBS di che la decisione del Consiglio del Chantun nasce bec la ragione principale per il collapso della Credit Suisse. Questa decisione sei a bec in compromesso ed esagerata. Definitiv ne è questa decisione anche bec, sco proxim decide il Consiglio nazionale. Il concern de medias Ringier striccia 14 plazzas de lavur in Svizzera franzosa. Uscia croda da vents puna main mincia cinciavla plazza de lavur in la region. Per tuciat sa in ils portals onlineblick.ch, il magazin L'Illustré ed il magazin d'economia PME, comunicesce la Ringier. La reduzione de plazzas ven argumentata con las midadas permanentes en il marciada medias. Il diever digital prendia tier, intant che las entradas en la facenta de print e reclama giaen a navos. En la Svizzera franzosa detia per quai il moment in desequilibr tranter costs de managi ad entradas. Ed in una novità dall'exterior, la Commissione dell'Unione Europea vuol dar liber 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. L'Unione Europea ha bloccato il Staners il 2022 per vide surpassamenti contro il Stato di Drec in tras l'anteriore regenza ungheraisa da Viktor Orban. Con la regenza nuova da Peter Mocior ha l'Ungheria realizzato novs pass quai per rinforzare il Stato di Drec, ha comunicato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Prin avanto ein studentes e students, sco per scrutaders e per scrutadras del Orde l'Ungheria, puspe pudersa participar cum pleina main als programms Horizon Europe ed Erasmus+. La proposta della Commission sto anche venir approvada dals paiasis dall'Union Europeica.
1: La meteo.
0: Od stati bler su leil, ed è da me un comenza il di con su leil, il suo intermezzis a forman den tant nivels pli spes, surtut en il grigion del nord. A qui rapon in squintar da me un con fina 25 grads.
1: Vias e traffic.
0: Per vede la vursta rumir grippe, la via del malöge sarà da parzial main, quai tranter sei foglias e plan da lei. La via è sarà da mince mai la buonura tranter las 8.15 e las 12, co er il suenter mezzdì tranter lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mince mai durante l'ora intera, quai mince mai per in quart d'ora. Quai vala fino a con venerdì de mezzdì.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. No.

0: Alter, il magazin della Saira.
1: Da bei emozions a frust, da pica scuola na faccia se vede vuler serà las scolas a Taraspa da Ftan. Il rimnas sottoscriptions a anciet ad Elsa Fons se fan udì.
2: È una nena che voglia di dire un lung toc col bus, poi di venire a casa a mangiare.
3: E c'è chi viene in comune da spiazzi.
1: L'ula controversa cui va per eliminare l'UFS, tenore il Parlamento è tutti più semplice che violenta, la gruppa Wolf Schweiz.
4: Es ist einfach ein Zusammenschießen des Wolfsbestandes auf eine politisch willkürlich festgesetzte Zahl.
1: Lu, senza milions di mon public, statten le spendiculare de Breil eri, questum viern. Anus merein e un papi de rudien, sin an qual milion d'investizion del mercau de quera, us, kil preventiv e faz. Jelas tschun, ja son Georgina Janki, bella buonasera. Anciavin con una surveste de novità con la UBS che è pauc contenta con la decisione del Parlamento ad avvertescia delle regole più rigorose per la Banca Gronda. Livia Caduff.
5: La Banca Gronda UBS e l'Union Tecciala d'Economia criticescen il Cusel dals Chantuns. Tenore il Cusel dals Chantuns stoppia la UBS metter de la vart de pli daners per cas de crisis. Uscia due la Banca Gronda Svizzera a segerar sias participazions all'exterior con 90% agent capital, qua il double scofinus. Tenor la UBS venia quai a custar bleras miliardas francs. Ad era Economy Suisse avvertesce da dauts costs, quests costs na stoppia bec per la UBS portar ma bain l'antera Svizzera sco plazza da commerci. Definitiv ne questa decisione anche pech, sco proxim decide il Cusel Nazional. Il concern da medias Ringier striccia 14 plazzas da lavur in la Svizzera Franzosa, quaida den tut 74 plazzas in la Region. Per tuciazza in ils portals online blick.ch, il magazin L'Illustré ed il magazin d'economia PME, comunicescia la Ringier. La reduzione da plazzas veni argomentata con las midadas permanentas in il marciata medias. Il Diever Digital prende a tier intanto che le entrate in la faccenda da print e da reclama

Quei è tutto del magazzino di quella mesama sera del 23 de settembre che veniamo preparati e presentati da Livia Caduff da Gheorghina Ianchi, producente John Giri Flip. Il nostro magazzino si è messo autore per te clamerà a leggere un flash con visitando la nostra pagina web né via l'applicazione Play RTR. In 6 minuti, dati la scena mezza, buona finizione del giro di lavoro di una comodevole sera, di Vicenza.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Arvin Cadouf, benvegni. Il marcau da quera quenta fa l'autoron in deficit de 2,2 milions francs. Tenor comunicaziun seggia norvontut cuosts piauls per la scola del marcau a pigliagit social la colpa del minus. Il budget prevese expenses da strus 343 milions francs ad entradas da ferm 340 milions. Las maseiras da discarga da 4 milions francs che in competenza della suprastanza del marcau ein schon compredes. Suenti l'accident d'autocar del 10 de settembre a Sousch ein entuorn 100 liters diesel culaio. Tenor la vischneunca da Zernetz seggen in sos vid allontanar la rasada da diesel a schia quill en che cula grad sper il liug d'accident o vigni buciu farnaus. Il provvedimento d'aua della frazione de Sousch seggi bu per eclitaus. Il Parlamento svizzer vuol limitar la popolazione de l'uvs e l'intera tiara. Der Nief doa esser lubiu de sita singuls lufs ni trops, as is spert ca la populaziun de lufs a contungiu ina limita fixada or davon. Quella limita doa ni fixada anzemen culs cantuns, cun risguarda particularitats regionales. Sunt il cusail dils stanz a e il cusail nazional approbau la mozion. La UBS doa esser girasias filialas e l'exterior cun de plei agen capital per cas de crisis. Quei è il cusail dils stanz decidiu. La UBS ha pleres bancas affiliadas all'exterior. Scina da quelles fa grandes sperdites, do ai quelles tu esta botte gli avvenì con 90% agen capital a bumai plei con 41% sco tocan da cheo. Schon ordavon veva la UBS accentuau china tala regla doneggiassi a moda persistente la capacitat da concurrer. Sco proxim tracta il cusail nazional l'efficienta. Onda mia vart, io gli avviso l'ina pia la sera.
0: Ina bella sera cum RTL.
2: Ah, non sono di Napoli, spero di cosere da bella emozione, da frust, da picca scuola, faccio sapere come sarà la scuola a Taraspa, da Ftan, il rimna sottoscrizione, da un certo, da Elza Fons, se fan udi.
3: È una nena che voglia di dire un lungo talk col bus e poi venire a casa a mangiare.
4: E c'è chi viene in comune da spiaggia.
2: Da pli vus a meinis da cocchi è importante che il fonds ascien veni attivs con malez a trasparenz ud inzion cusera. A quella castion in momentet con vus, Gergine Yankee.

Ah, culla vuschina cattedrala della Aretha Franklin es vegnu dies vargau las sis. E la sera, culla stagiun de ton anciet ufficial, 823 de settember, viedene ia ton, culs dies vegnu lupi curts, passentens en stai giudò, las seras en de dance, magari cun in flot codisch. Per da inspirazione a vostra proxima lectura, matinza accorda teclala Marella, ne vende la sisa mese presenta il maia codisch quater novs codisch romans che tractan e raquentan de courage, desideris e giustia. Il Cevreda Valdretta da Jon Badrola va a Navose il zon 1930 con domandas della società surprendentemente modernas. Allù racquenta Nina Dazzi da seu debut da lirica Papardez a tradescia cosies poesies nation. E l'ovra da Xenia Berter, Zuritz Nibels, scuvira in nuolp curiosa il mun. Ferton Kim Buop de den Dijons vin confrontaus en mio ami Cour de Fir de Daniel Badraun cun mobbing ad in amic magari misterius. Il Maia Codisch per inspirazione per lu sfunzà in qualura en ovras literaras romances cu sera ne vende la sisa mesa ca via radio ni sonus via nos applicazione Play RTR.

0: Quai ei, RTL, masem sera scuola, sias scolas, o da ciun fai treis, sia la suprastonza da scuola informau lema vargada la populaziun, plans ca provocation, politas emoziuns, nua e frust. Las scolas aftana da Tarasp, den veni saradas, ils afons da Tarasp, dueni assen da scola, quals daftana d'ardezza, quai cui on da scola ven ventioc. Tonton dati pulite opposizion de habitons che volon sedusta e cun examina pas juridics, a lu lu en cao il zafons sets, quals ca in portucai il pifec de tot quals plans. E els se fan udi, Anna Caprez.
1: La plaza de scola Tarasp, implida cun i fans durant la pausa. Asum scolars e scolares de la prima fin sesiva la classa. In tot sumi in 14. E da Tarasp, gessen e gugent er in aventa scola, invece da stuvarir scu previs de la suprastanza comunela a partir del 2018, cul bus da Tarasp gio scuol, vide l'otra vart de la val sussent il instruccium. Co un pervus de dels.
2: Perché c'è la scuola è più da stu in un quart viadi e non ha nena che voglia di dir, also un lung toc cul bus o che posso venire a casa a mangiare la mezzì.
3: C'è e non posso venire a casa a mangiare e c'è chi viene in comune da spiaz.
4: Noi non abbiamo posto tutti insieme qui, io vado in topare, bella pe, abbiamo tutti insieme e qua è un po' già flotto.
3: È lustig, noi vado giusto per la piazza da Jovar e non è così in lontano.
1: Per accentuare l'urpiser, siamo il scolar e le scolares da Tarasp per sambragio placats, preparo flyers e cominciò da ramassare sotto scripziums. Sustegn emi da lur genitors ed er, per esempio, da lur magistra Aglaia Galman.
5: So fanz un nüt cul gevus, che può dare una nuova farsco o fanz. E noi vanno veramente qua tutti incontri, vanno di tai. Ci sono il drezzo lo fanto, mondial meint, c'è lo fanta al dret de nie dudi, il dret de dises mania meint, e quai vane nos cosu tut in scola.
1: In più ege la cesa de scola Tarasp per un importante funcțium, sculeud in scunter, saviant ce Tarasp consiste de des pitchnes fracțiums, aggiunge la magistra. E tenorella, novela nerna l'argument de la demografia per Tarasp, ci detta d'una de men i fans.
5: E ne fatto il quinto, se noi in quest'anno ci veniamo 13-14 ufanti e da voi cresce il nostro nome di scuola su un zeit, di 7-8 ufanti e resta su quel nome stabile. Ma si combatte per quella scuola e noi vediamo che la stessa non sarà, perché c'è una vita in comune.
1: Sostegno sorvegnano gli eventi da Tarasp per una gruppa di interesse da genitori, trenta da del Cesare Matthias Eisenhut.
6: Sie wollen sparen. Und Sparen ist von mir aus gesehen am falschen Ort, dadurch, dass man die Schule schließt und anderswo wieder Schule grösser macht. Und man soll ja nicht bei der Bildung sparen. Die Kommunikation hat einfach nicht gut stattgefunden und wir haben einfach keine Mitentscheidung dabei gehabt.
1: Per questo sei la Gruppe USA wieder l'examinare, kutsches pudess für un Rekurs.
6: Dann haben wir angefangen, eine Initiative und ein Referendum zu machen. Gleichzeitig sind die Eltern dran, am Brief schreiben, mit Unterschriften zu sammeln, um vielleicht auch Gemeinden dazu zu bringen, vom Ganzen abzulassen und den Beschluss rückgängig zu machen.
1: Serer in der Schule, in der Kommune, ist ein Erkollio und eine prüme Emotion. Se per qui, auch er il capo der Schule, Aita Zanetti, pläne in Kletta.
7: Zu diesen Klienten wollen wir hier stehen, weil wir uns drehen. Nos Kleri meint, muss ich noch ein Proponu, wie ich noch nicht das ist legal.
1: Es sei eine Decision irreversibile, dass la Suprastanza Comunale der Schule getrat, per spernier de d'una wart 900 Milli Francs ed er per reagir alla Situation demografica. Schule von MP Quint fin il 2034, con arduant un quart più poches scolares e scolars. In più, già a quei finalmente c'è per la giustizia de formazione per minci fent, col dret da vair tutte le spürtes in scuola. Per esempio, era una maise de mezzdì, usce Aita Zanetti.
0: C'è creuns che quals plans da vuole strehessere alle scuole a Ftan at Tarasp, feil se fonse scuole sent at Ardez faneun, che tirer der vignis. Adudi.
8: Authentic, regional.

0: Amarella, il Maglia Codest.
1: Un chavrer ci parta da Fna in til grand mond. Una volp ci cerca se svair da casa e riva pro ls kängurus in Australia. Un puap ci vemmo ba a scola ed incontra ad un chavalier ci til proteggia. E poesias c'ha l'autura a lasciar ir scobarcinnas antilaua. Da tua quai tratten cuders c'ha l'Maglia Codest presenta oz il Amarella. Cuders romans per cresciuts, juvenils ed ufans in differenti idioms, cuders ci sun nuts publiciats ped in quart e ci podessen esser una buona lectura per las saires più lungas uassa c'ha l'utuan a cumanzar. Jast il Maglia Codest, oz Nina Dazzi, con sies poesies, e Mevina Puercher. Ella s'occupa da texts romans, da più bot ci jessen in schna in invlidanza. Beim Nütz e beim Nüdes pro il Maglia Codest, cum mai Esther Kretli. Bell, c'è voi scelta la partita.

0: La Marella il maglia cuders e con la polca dals Frenzlis nu jaina su clin ma su fna. In gioccia Franz, il chavreret, fa ir si es chavres tras comun. Il chavrer da Valdretta, a nom la primovra da quest maglia cuders. L'autur es Jon Bardola, ci ha vivu dal 1877 fin al 1954. Bardola es uriunta fna dire magister ed ha vivu la gronda part da sia vita io la bassa. E di quis cudes a mevina puarcher. Sulla cuerta una fotografia ci muossa un chavrer con sias chavras. Sa mevina puarcher da più da questa fotografia.
1: Di mene es un nido savar per cas questa sta, ci ci des quel chavrer in quella cuerta e quel veva crea nom Franz, i varda in avo, e cerca quella donna che aveva niente, che lavorava il città. E ed era proprio in Cevrer, più che fatto del Tirol, quando si venne del tutto, a Fna. E quindi tale storia a Cristofel de Not, questa sta. E questa fotografia faceva parte di quelle fotografie che Clariac, Florio Punter e Jean Mathieu hanno esposto in casa della scuola a Ramos.
0: Co ha ella allora scoperto questo testo, questo racconto?
1: Ma in sé, una delle ultime giornate che ci hanno incontrato a un cordino racconto, mi ha dato in mano un scritto e ha detto questo racconto potesse tu e dire un'altra. E tante volte erano, per esempio, un racconto del Frars Bardola e qua erano Frars da mia tata, e c'è un'altra, in perda questi separatums, e tante volte ha allora guardato un po' il cilindro ladin, e il cilindro ladin del 1931 è questo racconto.
0: Il Chavrer da Valdretta. C'è capito allora in questo racconto?
1: Di me, io sono dal morto, sono in matto, ci cresce su con la mamma, il papà è morto perché ha fatto la malaria, era in randolin, ci è stato in pasta frutta del patron randolin e il con cui cresce su in un ambiente molto povero, poi per fare da cevrer, quando vuole però restare per tutta la vita, e c'è per caso un mezzin, e quasi un artista, tu darsi quasi un paese, in una tarabla e quel mezzente il paio in gersonate da falegnam da mobilia. E quel fal, e la bassa, e riva là just il sprims mai e con il lavorante di quella fabbrica festeggiano il sprims mai e il ciuffo fuoco, il socialismo. Naturalmente non può qua ir bene, il vendor a spedì, va all'ester e fa una seconda formazione da liutaio, il costruisce gies e torna allora da censia patria. Tot finisce fitch bene ed è proprio una storia d'amor che l'hanno lessa tradire.
0: Non va a guardare avanti la fotografia della cuerta, quella è bot pittoresca. Il testo sulla vart de vo della cuerta, tu ne piccioni scontrattare politica, forse potesse ella leggere avanti quella.
1: Di meno qua è il riva proprio una di queste manaders del movimento dei lavoranti tengono discorso, l'era passione e tante volte appunto dice guerra alla guerra, pace als pöbels e disarmamento generale, acceptazione senza condizioni delle 48 ore di lavoro lefne, eguaglianza dei diritti economici e politici per la donna, introduzione delle giuranze per gli odveglia, per invalidi e per rilasciati. A me pare qua assolutamente insolito. In 1931 in un momento non avevano nulla di questo diritto e per parte mancano di nulla.
0: Jon Bardola di meno in scrittura politica?
1: Ma è che in scrittura ci ha delle già un certo socialismo a sei protagonisti, ma è che c'è quasi l'unico racconto proprio politico. E il svesse era forse piuttosto di un... il era per il stretto domani, il era forse piuttosto... se non pensiamo a Leonardo Ragazzo, a Hermann Kutter o a Peter Paul Cadonau, più cristiano sociale, di meno di un cristianismo sociale. E è stato magister ad Amriswil e là aveva il blers scolarins che non avevano tutti per questo, e lui aveva italiano e per questo scolare è stato molto importante e pensa là semplicemente combattu per l'integrazione dei lavoranti ad Amriswil. Questo è il socialismo, proprio politico, cioè se non era.
0: Ma aveva allora letture e letture in Engiadina da quel tempo, 1931?
1: se les essere sincera, è no grazie quel requinsegno grand, ni lectorà, ni let, perché ci uscì l'evesna più che facile refusà, da pubblicare da quel tempo un text si da all'estesa in trattats fitch, clairs, pels drezzer, per esempio quest manader dels lavorains di Charles Compoins e Charles Compoins, e manai 1931. Quest visionari, e pensi als requins de Jan Bardolen a sei grand conosciun in giardina.
0: Ah, ella una passage antil kudes citi la plage special manch bein.
1: Sì, e grazie per gli esistüne de quel discurs. Ed es ant fitz bleres passages enorm umanes, scrittes cum blere bein vulientia. Ma quel discurs de quest manader fa quel es propte, quel fa star enorm stutti la, tante roter, digel, il socialism combatte pel ret de poder exister e vol procurar el debel una plaza al solai. Els fa strada da per tot, pros homens, pro les donnes e pro els infants. Nos cores schlarge pro l'impissamaint, quest sunt tes frars e ties sors. 1931, ne tramat con ein ter italianissims, farsi strada e l'ora ein Platz an der Sonne ist forse in Kalk. Du darfst mal, er ist alle uns wie in Engadin. Er ist nur ein Stadtmagister. Er gräbt ein paar in Regionen, sind ja Chiesi, ist gut Italien, er ist in Postüte, Damriswil. Er hat geschrieben während des Vakanzes, suppone, er ist aber auch dünner Tornasco in Randolin, auf Nack und sie gehen, aber sie sind so neben gehen. Er gräbt in dieser Quinze, wie Saint Blair, das Seis Credo. In dieser Jost, der Mod, wo das Esser es ist ein alter Ego, der Teil zu wissen. Sie despartiert seine Raps und dann ist es für die Ritz, mal ist es mit Kontentezza und mit dem Zerweir, sie hat es gut für die Humans. Und grazie quest Bardolas, quest deren Personalität surprendentes.
0: Il Chavrer de Valdretta, de Jan Bardola. Un raccuint, ci descomparu avant Pocci Antons, il Chalender Ladin. Uessa in una nuova edizione, pro edizione Mevina Porcher. E tu del racconto poi a irtad l'arsco cudes auditiv l'access funziona per mezzo di un code QR antil cudes o sulla pagina d'internet della casa editura. Da vo Curdin Nicolai e se es lat da Chavra vai in avant qua il Amarella con tips da lectures per ufans e juvenils.
2: Un bel dies, mien signor, sud de Ginevra. Con un schnader schnuze, con un liers.

0: dallas chavras uassa pro otras pescias. Il malia cuders cun un tip de cuders. Sur ils nivels, un cuders cun portrets New Yorker e la chasa editura romancia. L'autura es Xenia Berter, muosadra e pedagoga curativa cresciuda su il Laval Tujec. E l'istorgia sur ils nivels cumainza uschea, ilea Xenia Berter.
1: En sanua denter praus plein flurs ad ual spes, viva la pincia ual piuna. Il plibu gen vagabondescia ella anturn, caccia siu nas el staub dil tais, ni mire cosiu malec vin reflectaus el laget. En siu revier en conosce ella mincia tauna e mincia zop. Mo tutina mancan se chai ad ella per propi se senti de casa. Ina sera, che la mira si el ciel plein steiles, trace ella. Keu, hai eu già encouragte per tot. Forse, sto eu vesete pli del mon per inflarmi ver de casa. Ascia, fa una l'altra de maun il fagot, stenda siu barbis all'aria e se mette sin viadi.
0: E sin se sviadi, inscontra la vuol biuna beim bot ad un compagn. Lupo, il Luf, ci avaira meins nom Lupo Montgolfier. Il nom di stuot, Lupo ha un balun ad aier ciot, e con quel parten els duas erbe subit pel muandaint. Ei nu resten sur ils nivels. L'Egipte es lur prümböt, la inscontren es il Chamel Ismail, e vezzen las piramides. Da vo vai in avant in Kenia, in India, in China. Dapertua dana contact cum bestias, liuns, tigers, un panda. Umans nu vezna, ma las bestias porten una sort büschmeinta cun stoffes e muesters tipics per il paiais. Dalla Cina vana sur l'Australia cun koalas e kängurus in America, al prüm al nord e lur al süd. Erla vezna monumains e chases tipiques. Is pudess pensar stereotypes, ed schal titel po manar un pa a badunkles, per ceci nu capita nöglia sur las nüvles, es il cudes una grandiosa scoverta, e quai surtuat per vida las illustrazions da Xenia Berter. Collages da portrets, pot fotorealistics da las pescias, con stoffes e palperi. Un sömi. Essa forse eriuna be in sömgiade? In mince cas, ella alla fin der cea casa, con ses ami lupo, e dis, e quai fa pensar natural manch al piccen tiger da o vi schön is Panama. In da casa è la nua che ti has compagnia, nua che ti pos rir da sentir bain e pa sentar dis da mai morir.

0: Chan Chan, musica cubana dal Buena Vista Social Club, il Amarella, il Maglia Cuders, ci presenta oz letteratura attuale romancia. E quest Chan Chan cuban inscontraina più tardi eri las poesias da nos prossim Cuders. Pappardez da Nina Dazzi, id es il prüm Cuders dall'autura in Giadinaisa. E Claire c'è na voglio savair da Nina Dazzi, co c'è questa collezione de poesie sia nata.
1: Tutto va romanci cominciò a ventre le decenni scuccia già spasso con le cerozzine come si fanno. E l'ode semplicemente scurre scoperto il mondo, la natura, e cuccia il pop dormiva, guardava intorno e allora mi veniva non c'è potrezza, ma guarda la prima volta che guardavo visto il pezzo mezz'ema ed era scusdraccia da naifi, questa della religia associazioms, quella era scuola sbleccia, c'è una fa vent fegni e uscì va romanci cominciò. E con i fans pitch, allora mi c'è scritto su e quella era la fiche pratica da scriversi molto corto.
0: In questo Cuders Pappardez c'è 68 poesies e sono ordinate in 5 capitoli tematici. Come è a questa struttura, a questo ordine?
1: Ma è la nostra prima discussione con l'editore e con la lettura del no. Un pacchetto di circa 100 poesie e aveva per me già guardò un po' fatto in un certo modo ordine. Allora venne guardò insieme, venne cernia, guardò cosa potesse fare e allora si dà l'idea che si potesse scoprire per il capitolo giusto un verso, un commencamento di una poesia e allora venne un po' guardò che ci vuole e con cui ho so, sempre guardò questi 5 capitoli, blinias blovas, seli ma vush, grosla da nus sull'oceano, aer da fegna, porta da vento e per tornare accesa.
0: Non fa in questa intervista vers mezzi e il titolo del Cuders è Pappardez e nas vessam incettando se alla sündische mezza una pappardà. Forse non tu hai capisci quel plet c'è anzi es poesies da c'è far con la pappardà, con la pappardete.
1: Ma la pappardete scuccia sente proprio una fam,

0: Posten senza sutter la chanzum eterna. Proxima parada, chi chan chan. E l'ora magari c'è un'altra, e sumento un per poesie, ci sumer, ci m'occupa il monte, sumer quel segno po' poesie politiche, e volesse giusto lire una vedezza, c'è da ci fare, Ercole in Giardinia. Vedezza. Nosses t'mures in stias din domengias stemme platz in parada er il lavurdi, suasden dal vöt, dalla lungurella, dal girf, spetten c'u norma viventa spalenta ed in pizza l'urpavalz.
1: Papardez es seis prümkuders, ci ven ora più o mai nosse con sia pension o in l'età della pension es qua in cas.
0: Ma ti posso dire, tutto il tempo. E da voli essere, ed è una propria coincidenza, non è planizzato che ho scena, che ho semplicemente do. E il bello di tutto, per che mi spaperdezza, faccio giusto l'appunto dal tempo attivo, professionale, e la pensione. Ma questa è una coincidenza.
1: Ella ha descritto avanti che le poesie sono nate, per parte sono le poesie dedicate al suo fans. In casetta non ha letto che pubblicare queste poesie, ci erano fino a proella, si è stato un passo magari decisivo. Ella lascia ir le poesie scubarcine da Palperi a Intilova. Perché ha la vera mente decisa di fare questo passo? Nu sind rückleila forse da quai.
0: Nein, nicht mehr rief, aber das Proppe ist effektiv manchmal ein grand Prozess. Aber ich habe gehört, da kommen so in Möte Resch, sans Intention, in Sommer, da publizieren. E dal 2019, der scrittore della letteratura, ci va la tematica il mer, ci cercava un text, ci andava a fare col mer, e allora c'è spontanea mancia mi pisede, ma è vero, ma c'è poesia, ci andava a fare col mer, ed è allora tramisente, e allora è mitciato a accoglienza, e allora al san sequenza, e allora mi c'è tramis, e mi c'è tendergi la prelezione, a rivista, so c'è ci dera, allora, e allora su mi. Nida un po' intimida studiare dall'editore, dalla lettura, ci hanno fatto la domanda, ci hanno già fatto la ponderazione di fare una edizione. E allora la prima risposta era no, e si è cominciato naturalmente a lavorare. E allora siamo pensati di essere pronta e decisa, perché alla fine è qualcosa che è in team, ci siamo messa. E il bello però, la decisione che allora proprio do è l'idea da partire. Forse c'è poi una volta e vezzo allora di stare a lecture e lecture ci leggono e vediamo loro associazioni e questo è molto bello e non mi rifle.
1: Ah, è la una poesia prediletta che la ans potesse preler per finire?
0: Ma prediletti è difficile da dire, adesso è di ponderò quello ed è semplicemente e sumnida su nuna c'è scritto magari al principio e ed è diverse poesie c'è mer da c'è fare con mia per davanti, è già fiche gugente a plaz tra non e nona ed è un tempo del dì c'è da fiche gugente tra entro dì e notte o notte e dì e volesse forse giusto lire quella e quella o nome 30 di notte. 30 di notte in stuva ed era in stuva con mia nonna. 30 di notte. Il battacor della pippa, il clam dell'ura. Tia mem copigna a ciò il tabac. Il perpendicul della saira e le suandas suspürs. In berceda sul canapè guardi il tramont del sulai.
1: Poesias da Nina Dazzi, il nuov cudes Papardez, nu ora questa sta e la casa editura romancia. E quai es a stat dalla Marella il Malia Cudes, floccia vo es a stat dalla partida, cumai Ester Kretli, cis cevuse buones lectures, adiau e sta pain.
2: La Marella il Malia Cudes.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Erwin Kadof, benvegni. Il mercato da Quera quenta fa l'autoron in deficit de 2,2 milions francs. Tenor comunicazion seggiano ravantot costs piauls per la scola del mercato a pigliagit social, la colpa del minus. Il budget prevese expenses da strus 343 milions francs ad entradas da ferm 340 milions. Las maseiras de discarga de 4 milions francs che in competenza della suprastanza del mercato ein schon compredes. Suenti l'accident d'autocar del 10 de settembre a Susch ein entorn 100 liters diesel culaio. Tenor la vischneunca de Zernetz seggen in sos vid allontana la rasada de diesel a schia quill en che cula grad sper il liug d'accident o vigni buccio farniaus. Il provvedimento d'aua della frazione de Susch seggi bu per eclitaus. Il Parlamento svizzer vuol limitare la popolazione de l'uvs e l'intera tiara. Daniev doi esser lubiu de sita singuls lufs ni trops, as is spert ca la populaziun de lufs a contongiu ina limita fixada or davon. Quella limita doi ni fixada anzemen culs cantuns cun risguardà particularitats regionales. Sunt il cusail dil stanz a e il cusail nazional approbau la mozion. La UBS doi sigirà si as filialas e l'exterior cun de pliagian capital per cas de crisis. Quei è il cusail dil stanz decidiu. La UBS ha pliras bancas affiliadas agli exterior. Scina de quelles fa grondas sperdites, doi quelles tu esta botte gli avegni cun 90% agian capital a bumai plei cun 41 sco tocan de cheu. Schon ordavon veva la UBS accentuau chi ne tal la regla doneggiassi a moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tracta il cusai nazional l'efficienta. Donda mia vart, io gli avviso l'ina pia la sera.
0: La saira ta RTL. Con sempre verz. Hits e scuvrides. Musica non-stop.

musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tutti.

fiamma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: E nos gens directamente in Engi di Nota a Sameden lo es Sandro Kramer ci ves gugente saluder. Hallo Sandro.
1: Ciao Natalia.
0: Se num sbail lure is tu svese erce ceder nici?
1: Hai, hai.
0: E scudera la ciaccia finuosa?
1: Ma na me il finuosa dos cevriels e per muttanelles.
0: Ah, buonisce. In qualche scontaint o vese schon in cugente l'uno l'otter cier forse o cemuoc?
1: Ma finora sono contentissimo, se stai a ingegnere in CIRF o qualcosa d'altro, ma...
0: Piglianza è quella.
1: Finora sono contento.
0: Super, oggi il primo ci può salutare, noi abbiamo ti saluti da Ciaccia.
1: Mi saluti da Ciaccia, abbiamo una volta giuro la punta, volevo ringraziare una volta per quella buona cena che abbiamo fatto, la prima evne. Tutti ci conoscono e mio meglio collega e collega da Ciaccia, Colin.
0: E quali sono erge a tutti potete fare buttini quest'anno?
1: Ma alla punta qualcosa è mai fatto e il mio collega non è niente, ma qui vengono anche qualcosa per lui.
0: O li mira in quel caso qualcosa da quattro ciammas?
1: Ma in mira c'è se vanno anche niente, ma qui vengono qualcosa.
0: E non svolta dire me ma Jerry non c'è sbuttin sonnici impostuit na radio. Sandro, grazie fiche per tie telefone, già vi gente una bella sera in buocet luf e non saluta a tutti i colleghi con Heimweh vom Gipfelistal.
1: Hai, grazie fiche e in avanti a tutti in buocet luf.
0: Grazie fiche, bella sera.
1: Grazie, ciao.

0: E du sei qui etsch, cui c'è heimweg. Es ca vil center con gipfel istal nu vo cosa in event e dann per telefon us un signor Bruno ci der vil mangier giust il corton blu intenciale mo telefono lis da lax per de quiz cosa per me il Bruno corton blu buona sera.
1: Ciao! Hallo! Hallo, du gatt mit Bern zusammen, tut wieder Cordon Bleu.
0: Tut wieder Cordon Bleu. Ist gut Gust der Cordon Bleu?
1: Miserabel. Na, er ist brutal bunt. Oder wenn tut wenn der Kuala Preda, fall Gust extrem bein, ja.
0: Aber ist ein Cordon Bleu der Sulvagine?
1: Nein, ich kriege den Pirsch. Aber gleich, wenn sie wunder Karmper fahren, massen Cordon Bleu die Sulvagine, exakt.
0: So, wenn ich ihn invite?
1: C'è sul nido.
0: C'è eie sur vengi un invito, poi si eie a mangiare, cordon bleu da sua vagina.
1: C'è, si gira, si gira. Allora noi adesso andiamo al Seehof in Perù, adesso non mi fai. Noi siamo anche con la mia stata un intec, ha?
0: Super, buonissim. So, basta, vuoi sapere una bella storia in sé per raccontare noi?
1: Ja, exakt. Also, il Damian, che è la nostra gruppa, jetzt era in un bellezze buc Gabriel. Sind in Balletzia Buc Gavriel. Allo, al Sitau, qual è quello che usvi, er in Taurun, da, also in Charva, proprio. Già, allo, noi se ne piace della Charva, e tutti non dèci flott, già. No, proprio in Feger Taur, al Sitau. Tu faccio una ventina.
0: E vuoi se si giura c'è quasi un cirfe in un elefante in quel caso?
1: No, non so ne abbiamo niente a Mossau, sono grado anche il sorvigilante proprio per chi sei di una charve, ma noi adesso non possiamo dire.
0: Ok.
1: La munizione vende, la diastresa a tocco flotto.
0: Super. Almeno qui, hai loro sguardo, c'è ci desi loro alla fine proprio per un butin, per una preda.
1: Yeah.
0: Vos vai sentire altri saluti?
1: Noi saluteremo.
2: Bello senza le età. Quale fuori capirgli.
1: No, tutti i scacciatori che hanno preso l'auto in turno, di Vigenza e un bel glitch, alla sezione fuori, ora vanno tutti che ho il contorno della Svisneunca, dell'Ax, Falera, Sagogna, Slovenia. Speriamo che detti un per plum suono.
0: E musical manch weiss impromissa me c'è vus c'entaiso sul radio?
1: Genus da imbregis, nus ven è schon un brau in tic. Vesse bugen la canzun da hecht, Mon Amour le Hirsch.
0: Mon Amour le Hirsch è una versione c'è è nu da col radio per i da quei weiss vus o se schwell da c'entere un per tax.
1: Ja, aber nur schon, schon ein wenig il Beat wie dir. Also leis Sound, ha?
0: Also er lasst hier und er lasst chanter ein Wuss sein, dass er Auditur oder quoi. Er kreit quoi in Reste, simplemente der Wuss in Restaurant, ha, Bruno?
1: Und jetzt muss ich schon ein Donna.
0: Bun, also nur ein Feind so quoi, ha? Es ist Bronz, dues, dreis.
1: Okay.
3: Wir finden nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht, so einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden, habe gesucht in Hollywood.

0: mon amour, Vignetto era della gruppa del Cordon Bleus de Lax. E questo è per me un piccolo highlight della Saira de Grand Plagiar, c'era El e Sozrivo 3. Questa Saira al telefono Rico Florinda Sameden. Ciao Rico.
1: Ciao Natalia.
0: Ora potete già dire del tuo radio, ora c'è il tuo cugino per me e se crei questo tempo, c'è potete dire del tuo. Rico, cosa era la ciaccia fino a per te?
1: Per me era la bestiale, mi già sai ora si messi i flezzi qua, quel cognosso stiuos e taglar il radio romano, il giavus, cosa era il gaudi e mi sfrar e il suo figlio hanno fatto una ciaccia e le berate non hai sentito.
0: Ma cosa vuol dire se ti frer o fat buon butin, vuol dirci dopo per te erderci un po' sul vagina?
1: Io sperai, come ci aveva detto una sera a Gabi, forse clappi una violina.
0: Meglio che un guato, Rico.
1: Questo è qui.
0: Una violina? E non sei tu nemmeno che sfigge gustus?
1: Sì. Questo è il, scusi, qua, il schlegel del chiamoc, mise in sala moira, e sui mantà, e lascia s'incentare, e questo con un cian crua, questa è una bestialità.
0: Also, quei mangi loro piuttosto che freit, te li assi squappero?
1: Sì, questo è un cian crua, questo è un jambon cru.
0: Buonissimo. Tu ne vai, Enrico. E ci saluta in Zotz?
1: Oggi saluta in Brown. Luca e Mauro Brown e gli danno davanti in bocca al luf e veramente non è di avvisare di giugno e lei sta clara a e dire grazie Fitch per le missioni che tu hai fatto.
0: Fitch, gente, grazie Rico, c'è da poter spera vita te, che era proprio bellissimo per te, senti la plazzina e se pensi ad una, ah, se in quella plazzina fissi o se ervi del tedlier RTR del saluto di ciaccia.
1: Ed è un gaudi. In quella luna bot line e tutti guardano ora qua. E quella quietezza qua è una bellezza.
0: O se c'è tu stessi qui in pancia?
1: Sì.
0: E allora, te l'hanno già sentito?
1: Con la sardina ti lui.
0: Buonissimo, preciso c'è qua da essere, ah Rico? Noi stiamo sì. Per te il Bernina Boys, per me bist tu schön e allora ci vediamo una bella sera te sentire plazzina.
1: A voi tutti e a te, grazie di ciò, non mangiare, Natalia.
0: Grazie, Fitch, bella sera.
1: Bella sera, ciao.

0: Els tuotschen eri in puter nossa lüza tschatscha, ils Bernina Boys bei mir, bist du schön. Rico Florinda Sameden vava telefono. E teoretica manch fuss usala Gabriele Biscuolmländer vi, ella non es però più in linge, sper, c'ella non es crude dorme, ben c'ella o forse pendia su, senza voler, forse c'ella arriva zia vencinota tres, las linge sun eroz fitch pleines. Ma, usche vein se almeine c'è kurz temp de taler, l'annunzce de la preda de dots. Ed es nida annunzce de... Una bestia, quattro ciammes, corna sul ciò, un cierf de ses del Silvio Steger, sia mamma vava annunzce del.
1: Il mio figlio, il Silvio, ha sitao il 4 de settembre, le domande alle 9, si coverdires.
2: Scu isce se nia sa saveir?
1: Io ero il dumiravol del spins di Adele, Adele ha dato il telefono a dire che il visitavo. Adele ha avuto una bella fotografia.
2: Belz moments, Edith Steger, c'è una vostra impressione della ciaccia da Caston fino a nostra?
1: Poi è stato per noi, per la nostra famiglia, una buona caccia tocca a noi. L'uomo ha esitato, il figlio ha esitato, ci vuole in più.
0: C'è es volenche de più, ve precis, forse guadagnir la patente per l'ancivain. Silvio Steger oi mince cas la chance. E da mem, las deja mezz podes vuster ciò annunciar un nov butin. La lista de quales bestes ci sono ince libras es de cetirte nus online sun rtr.ch. E du asa vocu in avenculs saluts de ciaccia, gugent podes ince telefonir, id es ince una buona mezz'ura temp.

0: E nos continuain si des les 9 mets e nos giants aftanter Otto Quadroni. Buonasera.
1: Buonasera Natalia.
0: La cena è già mangiata?
1: Sì, e poi ma digerita molto. Oggi me ne fa proprio in apposta cena. Questo è il frosto, sì. Si può dormire un po' più bene. Si può bai per forse un po' di
0: più. Uno lotto digestivo comporta questo, no?
1: Digestivo con pieno, ma non c'è caso. Sì, pieno, ma devo.
0: C'è anche da cena? C'è stava sul menù?
1: Oggi ne ho fatto un risotto con un bulais e delle piccata.
0: Piccata
1: milanese.
0: E del funs c'è tos vesse?
1: C'è ananà, cosa erano sette per mai a casa, fin già avanti in tempo comprani, cosa erano di cosette.
0: Ah, sono erbuns.
1: Sì, cosa erano erbuns. Cosa sono molto più buons con questo fleisch. Sono più gustosi.
0: E da più a Roma.
1: Non c'è caso. Penso sì.
0: E allora oggi era un bundi di ciaccia?
1: Ella è il debain, ma il collega, io non so collega, è adesso un lancio di patente, ma è venuto con lei in pacciaccia, e ha tutte le patente del Gdun, e ha tutte le patente della paluata. Uscesco,
0: E ci è stato a savare per ci sorvegli la patente della paluata? C'è talento sdrova?
1: È una sempre mai stato a scuola per uscire. Questo non ha la nulla, ma i parisi di Papa l'intero, di Pacciano. Questo qua c'è una. Ma è solidale, mi sono con la sietà per poco di cimorsi. Ma fare sempre i festini qui su, in cimorna. E la solidare a tutti questi cognosi di impostut a Jan Peder e Cantieni e aspetta, qui c'è la nome dei figli non sai più se ne viene di mai ma vai, se figli è però qui viene da mano a China per noi dico, beh, lei fin già da mano sai per fare un buon menù e allora fare una bella festina insieme e questo è solidare la planta qua e adesso è venuto da mano a China per noi qua.
0: E il menù per domani mi sei già fatto?
1: Sì, quello è fin già fatto domani quello da FNA, questo forse era il papiro. Il menù della giardina bassa.
0: Tu ne minci che spero è fitch, gustoso.
1: Ma ci devo domandare a Gabi De Mond, a Gabi De Gonda, qual è le fotografie della scuola da FNA.
0: Allora, domandi da me a Gabi, super, fine social.
1: Molto domanda a Gabi, dice Gabi.
0: Allora, già vi enche una bella sera, una bella festina enche, lui non l'otter buon digestivo e da me allora darci buon cuciner con la patente da paluata.
1: Ah, mi c'è caso, sì, appunto. Quella patente non è tutto ormai. Quella fece figlia.
0: Quella tu sì. Accettierste Otto Quadroni. E tu accettierste sì. Un giovis de musica, il scons de ciaccia fa scialba ftan, auf zum fröhlichen Jagen.
1: Jawohl.
0: Grazie Fitch e bella sera.
1: Grazie Natalia, bella sera.

0: Saluts da Tschatscha, seins a Korns da Tschatscha, nu füs a listes, quis quadern ins Korns da Tschatscha faschalbe. Ftan auf zum fröhlichen Jagen. Du bist da Otto Quadroni, cino no la patente da Tschatscha, ma bein la patente da Pelote. E va minchan a cuginir per sies collegas da Tschatscha. E du sci, Giants, nus usa, der analist streamer der Dez, ci ves gugente saludir. Buona saira!
1: Buona saira! Eleva salutare als Tschatschaders della Val Nunga, qua è mes fill Luca, mes abbiadi Janik, i lur colleg da Tschatscha ci diser cunes Corzin Ciampel. I salutari gratular per la grande Tschatscha ci han fat.
0: Sole più precis c'è ci hem già tot podia schlupetir?
1: Si es an Ciamuac i d'una vaccia Cervi, also Corzinha duos o trais chamocs i la vaccia Cervi, i mes fill a er trais chamocs i mes abiadi a duos chamocs. Also des una chachunga schnoaibla.
0: Also els chamocs quels deren propi o d'einti la cuorsa qui stan?
1: Si es un propa chachadas de chamocs.
0: E hem di mena podia fer bellezza butin qui stan, per cui volenze gratulir ad els e cui con musica del Schluonecker Heimwe, pop aus de Berge, se fa un po' con quist chaceders.
1: Sì.
0: Grazie fitch pel telefon e dengi una bella saira.
1: Li stessa mancia, arrivai, grazie.

0: Ils giuvnots ci ven per les montagnes a Tschatschen nus vein zu di el Schloneker heimwe. Buob aus de Berge anna li strimmer da dez a telefono e gratulo a sies giuvnots ci en propi gia una bunischme Tschatsche finuosa e podia schlopeter l'uno l'oter a Tschamuatsch. Nus giants, in event der Hugo Kamenisch de Castrisch. Buonasera, Hugo.
1: Buonasera, dona Natalia.
0: A me pera oz veng saludo in grazio in pustut er pel manger. E que fa el oas er?
1: Dis pretis. Io let un grazia fet a Chrisli Broder, a da Michael Hossmann, per quel fantastis malungs come in giu gentà. Questa una travera numero di.
0: E quais è mergia di una buona ciaccia o sono simplemente be buns in cedefu?
1: Also, io sto di sì, da mia parte no, questo ambientale.
0: De più non vuole a tradire, ha non slasciato quello che è.
1: No, perché io voglio andare un po' più lungo. Ma qua è un po' di qua è un po' di nau. Se oggi sta la vonda, si dà per chi c'è i trattati.
0: Per quanti è l'anno vuoi la ciaccia?
1: 34
0: anni so già, ma allora, se dici una volta un anno un po' più meglio, non esco del tuo ruscio tragico.
1: No, no, quello che si no. Se vuoi la figlia del figlio che fa un tip top, se. Tondre quei soldi.
0: O se c'è il babbo, allora semplicemente superbi sui suoi fans.
1: Avrei un buon fine.
0: Qua è su se, non sono da in su. E va di meno in cina vendua, se intendi ci dice in ciaccia.
1: Già, vendi, io sono c'è in camona, a vai gaudu.
0: Super, questo è il più importante. O se do l'ora buttin, in c'è meglio di scena non è quei tragici.
1: Già, che no, sì, è.
0: Quel motto droven de pis. Allora,
1: c'è un giorno, si surtaisa, si l'alticau, a Gianto Oliva, a Zeppi Cavelti, da se goi, gli avvisa tutto il bien, c'è il vaso in salita, tutti i scacciatori, con quei posi con quel sera, con per me finivo.
0: Ma signor Hugo, se vuoi sentire il schluppetere questo discorso, allora telefona già non c'è, per fare sapere c'è la tua tua in c'è di fortuna, è un deal?
1: Questo è da fare.
0: Ok, super.
1: Forse fosse lui piuttosto, verso il presidente, il figlio, la figlia, il telefonato.
0: Allora, guardai se c'è qualche telefono per Hugo Kamenisch, eh?
1: Io credo che quel telefono me ne deserrare.
0: Non si niente però spoiler.
1: Intamai.
0: Ben preciso. Sir Hugo, e tengo il spoiler, già vi in mince che si imbuccia il luffo e ci so forse ci do tua tunenza. L'uno l'otter, tu non ci clappa allora il butin.
1: Già bene, per cui oggi vi do la canzone da Nicole, ein bisschen Frieden, perché i veri avendo da vondo sul mondo.
0: Questo c'è.
1: E è bene sera, eccetera.
0: Beh, preciso. Un po' pesce per tutti, per cacciaders e non cacciaders, sei già vicino una bella sera e di avendo una bella ciaccia, Sir Hugo.
1: Giusto, preciso. Grazie a te.
0: Addio.
1: Buonasera, addio.

0: Mincetendas es usché focusò sulla ciaccia ci smencia, ci do in ceruba, un po' in più importante sul mondo. Per esempio, la P, c'è un bisschen Frieden della Nicole. Hugo Kamenis da Castrich, es oggi vi gio questa canzone, appunto. Perché ci do a buona roba, sgrigiabile su questo mondo, c'è un po' in pesce a fa bene a mincin ad una sera da ciaccia. Ed è già sto qua dentro le 10. Ed è da ciò potrei imprendere geograficamente qualcosa. Hans Mon è al telefono, è del gruppo di Ciaccia Pardacci e qui scucci Pera, scucci la motra dia, il Val Tujec. Buonasera, Sir Hans.
1: Buonasera.
0: Dei a cui declarò in Andret.
1: Je ex, Val Tujec, Val Tujec,
0: esatto. Super.
1: La Val Nalps è una lunga val, che avevo al sito del Tujec vidain.
0: E tu c'è però in sé in certe la Val Tujec in quel caso?
1: Sì, sì, naturalmente.
0: Ok, ok, buonissimo. Allora dai che ho uscito sulla mia carta geografica per la prossima volta. Saranza, ci vede il gente a salutare questa sera?
1: Noi, la gruppa di Pardacco, con la gruppa di Sozaifs, le tre notte in visita, noi le siamo divise con son als cacciadurs tuacins, tots bialzalits, con son quella della sezione Badus. Allora, in speciale di avvis, con un grande graziamento, al Damian Cadelbert, ad al Chaun, alla Jana, da quel, vermein, el son meritau in grande, grande graziamento. El son gidau ots nus.
0: Vavas di mena da dir in cerce da d'un butin?
1: Ja, exakt, nus vein, Die Unkurio sind in Charve, die sind auch schon näher, der sind wir nie an den Flauela, das ist auch Grund aus Seen Alps, eines von Flauela. Exakt, der ist tipptopp.
0: Super, und schon ist es auch, dass du nicht schätzt, du in Butin.
1: Exakt, die beiden.
0: Ed oggi potrei allora salutare con musica di un tuo cinema da Dario Hess, Vetta Biala. Dario, in giunta c'è ceder, ma ben un grandioso musicista. E allora già vi chiede una buona ciaccia in avanti ed una bella sera.
1: Grazie a te, sono
0: Adia.
1: Adia.

0: Dario Hess vetta biala. Saluts musicals ci vengen da dün Tujecin, ci vengen ordala Val Tujec, Hansmon a telefono e saluto a sies collegas da Ciaccia. In 8 minuti circa esa las 10 un salut pur einse enche Tadler. Quel salut veng oz da Fabrizio Hessig ci des osa a Lanquart. Buonasera Fabrizio.
1: Ciao.
0: Tu posso saludir e gratulir a tie bab.
1: Hai una chuf queste sai come una fotografia de mas bab che la chuf la chavre de chamoc. E no va in fech gus perché c'è osi da Da war du sonst, che non ha più chuf chamoc, si è un grand gus per el.
0: O se ci des forse un po' in scuola prima volta, bot, si va due sanz der schöne volta a ver success.
1: Hai.
0: Super. In quel caso, già vuoi, in avent al Bab Mario in Bocet Luf e allora è una bella sera, Fabrizio, e grazie per il telefono. Nostad Lines, musica rumenche dal Jauers, il Ciamoc e Remit ci sa fa col butin del Bab.
1: Precis. Bella sera.
0: Bella sera.

0: Il chamuoch eremit dals Jauers, Giavijo de Fabrizio Hessig, e el salüde e gratulescia con questa canzone a sia bab Mario Hessig, ci ha oz podia schluppeter una cevra chamuoch. Zieva 2 anni ci non odo in giun chamuoch quest'an, perciò una volta dia fortuna. In 4 minuti es las 10, plamet, temp per ir a dormir. Na, forse nein c'è del tut, ma i vo a direzion finizion del salut de Ciace de Doz. Nostra metains il radio. Ah, Sandro Krameri de Smeden, speres ce l'ho bger plagiar, com poder in event ter lir nos program.
1: Bevus al puls de la Ciace.
0: Io vi sento tutti una bella sera e buonanotte, mio nome è Natalia Diller, fin da me.

Alla steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sintiara, mo in moment. Perciò ston in sintiara piti, piti. Que curt moment chins viva, a lu muri. Oggi vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, ist vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlija. O quel che vies cafider, amo es cafiu, quel che vies curs di regia, oie miu, diu.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lam il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?